0: che Human Soul con Alright, The Shaman, belli carichi con Move Any Mountain, e poi Adamski con la prima versione di Killer, poi ripresa anche da molti altri artisti, tra cui ricordiamo anche Mr. George Michael. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo poi con la dance italiana firmata Stefano Secchi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Company con Mauro Tonello e Dona Stefano Secchi, la sua ASAE, il primo grande successo con la voce di Orlando Johnson, ricordiamolo. La storia della musica house con Robin S, Show Me Love, Gypsy Man con Heal Music e poi lui, il grande DJ e produttore italiano per molti anni, negli anni 90 soprattutto, re della isla di Ibiza. Sto parlando di Franco Moilaghi, la sua Feel My Body.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Marco Boiraglia, che salutiamo con Feel My Body, risentito questa mattina, Gypsy Man con Hear The Music, Robin S con Show Me Love e poi Stefano Secchi con la voce di Orlando Johnson, pezzo legato all'estate anni 90, questa è la A6 Yeah. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre nelle prestigiose mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Company! Radio Company.

0: Nulla è fatto a caso dal nostro ufficio musica, caro De Biasi, perché questa canzone è stata messa perché questo weekend c'è stato il concerto di The Weeknd.
1: Ah, giusto.
0: Beh, certo. Ma vedi che è sempre sul pezzo, perché anche l'altra volta aveva messo Bruno Mars in apertura e c'era stato il concerto di Bruno Mars il weekend a Milano. E devo dire che ci sono amici anche nostri di qui in radio che sono andati a vedere The Weeknd, e concerto meraviglioso. Ho solo visto qualche spezzone di video, ragazzi. Questo uomo ha un fiato, cioè ha polmoni.
1: Sì,
0: no, c'ha polmoni, ma a parte l'intonazione.
1: Ha smesso di fare qualcosa, concerti, album, canzoni. Qualcosa.
0: Allora, l'album non lo so.
1: No, bravo.
0: Tour. No, ma se l'ha fatto il tour.
1: No, mi sembrava avesse deciso di fermarsi.
0: No, allora non lo so se dopo questo tour si fermerà, può essere. Non lo so se ha smesso per il momento di produrre musica, ma probabilmente è anche occupato con la tournée, quindi ci sta. In ogni caso, due serate, se non sbaglio, a Milano. Non so se qualcuno di voi ci è andato. In ogni caso, era The Weeknd con Blinding Lights qui su Radio Company. Amici, buongiorno! Ci ritroviamo come tempo fa, io e De Biasi, ma è una passeggiata. Questa, cioè, nel senso, due mesi che abbiamo affrontato senza Carlotta sono stati abbastanza lunghi. Due settimane, cosa vuoi che siano? Passano velocemente. Come state, amici? Come va? Geolocalizzatevi. Dove siete in questo momento? Dove vi trovate? Io stamattina, venendo qui in radio, ho trovato nebbia. No, giuro, non so, tu non l'hai trovato,
1: no.
0: Non l'hai visto. Allora, dalle parti mie, cioè facendo proprio la strada per venire in radio, ho guardato e ho detto: ma com'è possibile che il 27 di luglio ci sia la nebbia? Ieri ha fatto qualche temporale, ha piovuto e stamattina le temperature erano sotto i 20 gradi, cosa è praticamente impossibile da vedere nell'ultimo mese e mezzo, anche perché poi questa settimana, da quello che ho capito, torneranno ad alzarsi le temperature. E tu non andare a correre dopo bere l'acqua gelida,
1: no?
0: Mi raccomando, no? Cioè, perché ormai
2: accendete retro nebbia!
0: Ecco. Guarda, non mi sarei stupito di trovare qualcuno stamattina con i retronebbia accesi. Non mi sarei stupito. C'era in qualche punto un po' di nebbia. Chiamala se vuoi foschia, però in certi punti non era proprio solo foschia, ma era proprio la nebbia, hai presente? Poi in mezzo ai campi, eccetera. Vabbè. Comunque, amici, come va? Tutto bene? Come è andato il vostro weekend? 333-2688-688 è il nostro numero. Se avete voglia di farci sapere com'è andato, ma soprattutto geolocalizzatevi, ogni tanto lo facciamo, cioè fateci capire non solo come state, ma dove vi trovate in questo momento, dove siete, se state raggiungendo il luogo di lavoro, se invece state semplicemente cazzeggiando, probabilmente magari c'è qualcuno che sta facendo la semplice passeggiata, magari qualcuno di voi è addirittura in ferie.
1: Soprattutto,
0: cosa...
1: dai.
0: Adesso siamo agli sgoccioli di luglio. Tra pochissimo inizia agosto. Devo dire che anche noi faremo delle ferie. Tu quando vai in ferie?
1: Tra due settimane,
0: quando torna Carlotta. Quindi tu non la vedrai. Adesso tu non vedrai Carlotta per un mese.
1: Sono in ferie per un mese.
0: Vabbè. Ci sta. Dai, facciamo così. Mettiamo il tuo mixatore dei vocali e poi si parte.
3: Io da lunedì sono in ferie e parto per la Danimarca, anche se ho paura dell'aereo.
4: Che carica quest'oggi!
3: Vai!
0: Che carica!
5: Raga, non c'entra niente, ma voi siete i migliori.
6: Ciao, sono Enrico Sisma e io non ho la fibra, ma sono pieno di fibra.
0: Sì.
6: Occhiolino.
7: Sì. Oggi inizia la sagra San Daniele a Rosaro.
8: Ah, adesso ho capito perché De Biasi ha le cialde. Perché c'è la macchinetta del caffè che non funziona.
5: Ragazzi,
0: è rotta, esatto.
5: Ma quanto forti siete!
9: Raga, non c'entra niente, ma mi ha appena attraversato la strada un gatto grigio.
10: Raga, non c'entra niente, ma una settimana fa ero in ferie a Milano Marittima e oggi sono al lavoro, che schifo!
11: È difficile,
5: eh?
11: È proprio difficile.
5: Come?
0: Ma state calmi un po', un attimo.
5: Wow!

0: vacanza.
1: Devo ancora iniziare i compiti delle vacanze. Mi godo l'estate, cioè cosa devo fare?
2: Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Da domani sono in ferie per un mese.
3: Raga, non c'entra niente, ma oggi festeggio meno 12 kg e sto proprio meglio.
4: Raga, non c'entra niente, ma quanto brutto è vedere gente falsa e bugiarda, soprattutto nell'ambito del lavoro.
5: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta, lasciali lì un fazzoletto col tuo profumo, così almeno Sisma non si sente solo.
6: Beh, ciao. Guarda, allora, avremmo dovuto farci dare un fazzoletto di quelli di stoffa, è presente proprio, da tenere qui. Ogni tanto andiamo lì e io e De Biasi sentiamo il profumo di Carlotta che ci manca. No, non è molto radiofonico quello che hai appena fatto. Va bene, comunque, ci sono dei messaggi se non sbaglio.
7: Appena partito per andare al lavoro con un bel sole e temperatura gradevolissima.
6: Sì, è gradevolissima, devo dire, hai ragione.
8: Sono annuale, sto andando a lavorare.
6: Ciao.
8: In ospedale.
6: Ah, ok.
8: Ma che rima. Ciao dalla vostra Betta.
6: Ok, allora, faceva rima, ma non faceva così ridere, cioè la rima. Dai, in ospedale annuale, giusto? Allora, ci sta. E devo dire, devo salutare, salutiamo come sempre tutti quelli che si occupano di, insomma, di fare, di essere in ospedale, tutti quelli che stanno intorno alle persone che soffrono, che stanno male, anche le forze dell'ordine, ma poi i pompieri, salutiamo tutti quanti quelli che non si fermano praticamente mai, cioè un po' a turno, sono sempre attivi, servizi che non smettono mai di lavorare, mai, sono sempre 24 ore su 24, che meraviglia. Facciamo così, mettiamo un disco, poi aspettiamo i vostri messaggi, dove siete, dove vi trovate esattamente in questo momento. 333 2688 688.

0: Amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. Come va? Io e De Biasi da soli in questa avventura per le prossime due settimane. Vabbè, ormai non si spaventa più niente. L'unica cosa che mi sono appena reso conto che devo fare veramente tutto da solo, cioè anche lo sfigometro. Ma io lo facevo quando Carlotta era... lo facevo da casa, è vero, esatto. Vedi che mi ha lasciato un'incombenza in più. Questa cosa un po' mi fa girare. Va bene, amici, stiamo aspettando i vostri messaggi. Geolocalizzatevi se avete voglia. Ci date anche il buongiorno, ci mandate il buongiorno, noi lo mettiamo in onda come questi messaggi.
1: Ciao, sono Deborah da Legnago e sto lavorando.
0: Buongiorno.
1: C'è un bel sole che sta arrivando.
0: Vero.
1: Mettiamola così, non vado nemmeno in ferie, quindi... O forse due giorni, ma non lo so.
0: Mamma.
1: Quindi va bene, andiamo avanti a lavorare. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Radio Company, grazie per la vostra compagnia. Trovo zona Monselice, sto andando al lavoro all'ospedale di Monselice. Buona giornata a tutti, buone cose a tutti.
0: E sembrava leggermente Bruno Pizzul.
3: È vero
0: un po'. Poi
4: ciao ragazzi, sto passando per Este direzione Vo, mi sto recando al lavoro, ma sono già proiettato a domenica prossima che si parte per andare a cucinare al campo scuola dei ragazzi.
0: Bello!
4: Non vedo l'ora. Ciao da Filippo.
0: Sì, perché poi i campo scuola sono quei posti un po', a volte li fanno anche... Adesso io non lo so dove sia il tuo, dove vai a cucinare, ma a volte li fanno in questi posti un po' in montagna. Sì, in montagna, ma in posti anche addirittura dove il cellulare prende poco.
3: Sperduti,
0: dove ritrovi un po' di armonia, un po' di tranquillità, la natura, eccetera, eccetera. Poi volevo salutare Paolo, che ci scrive: buongiorno family, autostrada A22 direzione nord della Germania, zona Colonia. Ma cosa vai a fare? Poi stasera... stavo guardando questa cosa. Vabbè, dopo leggo questo messaggio perché ci ha mandato un'immagine anche storta addirittura. Cioè, è vero, un po' di nebbia oggi. Io faccio la Romea da Chioggia a Rosolina. Ciao da Vale. Adesso starà sorgendo sicuramente il sole, o meglio, è già sorto, quindi in qualche modo potrei vedere il sole. Poi,
5: semplicemente sono nel parcheggio di lavoro e devo entrare.
0: Okay.
5: Mi piace che non abbiate Carlotta, ma siete forti anche voi. Dai. Forza. Ce la dovrete fare, dai.
0: Allora, questo messaggio è come se io andassi da una ragazza e gli dicessi: guarda, Belen è una gnocca pazzesca, però tu tutto sommato te la cavi, dai. Tutto sommato, dai. No? Si fanno queste cose? No, non si fanno, ragazzi. Dai, no.
6: Ciao company, sono Victor, mi trovo in autostrada Victor. 22, direzione Modena. Vi ascolto ogni mattina, siete
0: bravo.
6: Dei grandi.
0: Bravo, grazie. Dai, 333-2688-688, un po' i vostri buongiorno, dove siete? Nulla di impegnativo questa mattina perché non vogliamo troppo rompervi le scatole. È lunedì per tutti quanti, ok? Il weekend è stato faticoso, quindi sicuramente non avete voglia di mandare messaggi, non avete voglia di fare discorsi impegnativi. O se volete io vi parlo dei massimi sistemi, però non mi sembra il caso. Nemmeno io sono così tanto attivo. De Biasi, anche lui, neanche. Quindi dai, aspettiamo i vostri messaggi. Dove siete? Soprattutto i vostri buongiorno.
5: Mi spiace che non abbiate Carlotta, ma...

0: Emily, allora c'è qualcuno che ci scrive: Ale, io sono in A31 direzione cantiere di lavoro, ciao Ale, buon lunedì. Poi ancora: buongiorno a tutti, sono Valentina e sono in Transpolesana direzione ospedale Borgo Roma e sono in ritardo. Vabbè, ma lunedì ci sta, vi ascolto sempre, vi voglio bene anche noi. Poi
1: io volevo dare il buongiorno a mia figlia, che è un periodo difficile. Urga. Io non sto più con loro a casa perché ci siamo separati, e mia figlia Maria, stiamo passando un momento un po' particolare, però volevo dirgli che lo supereremo.
0: Allora ragazzi, un grande abbraccio e un in bocca al lupo ovviamente, ma sì, si supera poi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sono Carla, faccio la metalmeccanica.
0: Ciao Carla.
2: E sto andando al lavoro, però mi consola che ancora 2 settimane poi si parte col camper e si va su in Olanda. Wow!
0: Madonna, ciao, quanto vi invidio. Allora, c'è una cosa che facevamo, cioè facevo da piccolo, ma ne magari ne parleremo anche dopo, quella di andavo con i miei, no, in roulotte, in campeggio. Ma quanto è affascinante il campeggio, quanto sono affascinanti i viaggi in camper. Secondo me sono totalmente una figata, anche perché, allora, non è sicuramente come stare in hotel, non c'hai il resort all inclusive, non hai sicuramente tutti i comfort che potresti avere, a parte che i camper di adesso...
3: Cioè, è come se lo fossi, esatto.
0: No, costa come un Lamborghini, costa come la Ferrari Luce, 500.000 euro di un camper. Sono degli appartamenti che viaggiano, cioè costano un botto e sono comodissimi, hanno tutti i comfort del caso. Facciamo così, allora, piccola pausa per noi, tra pochissimo torniamo con un brano nuovo e poi c'è la sigla. Dica.
4: Ciao Sisma! Ciao!
0: Ciao!
4: Sveglia, sveglia, sveglia!
0: Sveglia, sveglia!
4: Sveglia, sveglia, sveglia!
5: Radio Company. The summer is magic.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: quella, no.
1: Non è quella, no. I Need a Sign. Ah, ma si chiama Show Me Love come l'originale. Forse, forse qualcosina c'era. Prego, Resatta. Quando non c'è Carlotta siamo sempre puntuali, io e te, De Biasi. Quanto bravi siamo.
2: Sveglia.
1: Sveglia. Le 7 e un minuto.
3: Radio Company Time.
1: Uè, buongiorno, benvenuti. Nel programma più bello d'Italia. Sì, siamo noi, siamo la family. È lunedì 27 luglio, let's go!

0: Tante novità.
1: Ah sì? Calcistiche?
0: Sì, sì.
1: E adesso.
0: Tante, poche e negative.
1: Vai la Coppa dei Campioni! Questo programma è offerto da UEFA Champions League.
2: Mi sono venuti i brividi.
1: Amici, buongiorno, questa è la Family, la Coppa dei Campioni, perché per essere qui ancora il 27 luglio siamo dei campioni. Non in De Biasi, voi che ci state ascoltando dall'altra parte della radio, come va? Questa è la Family, Radio Company, buongiorno, fino alle 9 insieme. Allora dai, dammi un po' di aggiornamenti.
3: No, stanno cercando il CT della nazionale italiana.
1: Ok.
3: Hanno contattato Guardiola, ma non hanno accettato l'offerta perché...
1: Perché è una responsabilità,
3: No, ha chiesto un po' troppo rispetto a tutti gli altri allenatori del mondo, per Financerotti.
1: Ma... può essere che l'abbia chiesto perché... Allora tu fai la stessa cosa quando fai il DJ.
3: Okay.
1: Quando non hai voglia di avere rotture di scatole,
3: secondo me
1: alzi talmente tanto il prezzo, perché così se ti dicono di sì, prendi tanto. Se ti dicono di no, ti sei tolto una rottura di scatole.
3: Secondo me
1: è vero che fa fatto così.
3: Ancelotti, che in Brasile chiede 10 milioni, okay, mentre lui aveva chiesto 20. Hai capito?
1: Ha raddoppiato, ha sparato alto. Ma sì, secondo me ha fatto bene, dai, ci sta, ci può
3: quindi
1: stare.
3: Hanno contattato Pirlo.
1: Sì, ok.
3: Però sono uscite un sacco di... dei problemi politici.
1: Ok.
3: Praticamente il calcio è entrato dentro la politica e quindi ha preso una direzione sbagliata e quindi non è andato a buon fine.
1: Forse è un po' così da tanti anni, forse, che il calcio è un po' mischiato con la politica. Ci può stare?
3: Ci può stare.
1: Ricordo che c'era un presidente che era presidente del consiglio e aveva anche il Milan.
3: Ah sì, sì, è lì.
1: No, vabbè, lì sì, si scherza ovviamente. Ma amici, buongiorno.
3: Quindi siamo alla ricerca di un allenatore.
1: Siete?
3: Siamo alla ricerca, sì.
1: Siete chi?
3: Mi sento anch'io.
1: Ma tu cosa sei? Tu sei un tifoso. Sì. Perché i tifosi ragionano così,
3: sì,
1: effettivamente.
3: Sì, esatto.
1: Siamo alla ricerca di. È bello, però, perché vuol dire che siete parte della squadra. Ti fa onore perché, nonostante il Milan in questi anni stia andando male, comunque tu sei legato alla bandiera, vero?
3: I tifosi non mollano.
1: Non hai cambiato, bravo, così è la. Questa è il vero spirito dei tifosi. Amici, buongiorno ancora. E volevo parlarvi di... ci è arrivato un messaggio, sentiamolo.
4: Buongiorno, sì. Sono in A4 direzione Milano, in forte rallentamento all'altezza di Capriate.
1: Ah, giornalista lei, sicuramente.
4: E sì, sto andando al lavoro vicino al Duomo di Milano, in hotel. Buona giornata a tutti.
1: Ciao. Allora, a proposito di hotel, prima parlavamo del... Questa ragazza che ci ha mandato un messaggio vocale, che fra qualche giorno partiranno per andare in camper in Olanda. E secondo me è una cosa bellissima. Io ho fatto da piccolo, io credo che le ferie da piccoli siano quelle che ti ricordi con maggiore nostalgia, con i ricordi molto belli, anche perché insomma non dovevi pensare a pagarle. Che questa è probabilmente la parte migliore, cioè pagavano mamma, papà, nonni, zii, eccetera eccetera, ok? La seconda è che, vabbè, tutto un po' dell'infanzia si ricorda con affetto, con romanticismo, anche se magari poi non era così, però in realtà ce lo ricordiamo come un periodo molto molto bello per moltissimi di noi, no?
5: Serenità!
1: Esatto, l'adolescenza, ma soprattutto proprio l'infanzia, i primi anni fino a 10, 11 anni, così, quando si andava in ferie con nonni, zii, parenti, genitori, eccetera eccetera, era sempre bello. Io ricordo che andavamo proprio in campeggio con la roulotte, mille avventure, perché partivamo con la mia famiglia, ma non solo, perché partivamo con i miei zii che avevano un'altra roulotte, quindi ci mettevamo proprio in tandem in strada.
3: Figo.
1: Sì, partivamo, allora c'erano proprio dei punti fissi che sapevamo sarebbero accaduti. Per esempio, c'era mio zio che prendeva, lo chiamavamo lo scalino, c'era un marciapiede molto alto uscendo da casa mia e lui ogni anno con la roulotte prendeva questo scalino perché tagliava la curva stretta.
3: Okay?
1: E la roulotte, vedevi che ogni volta noi pensavamo che cascasse la roulotte, perché vedevi che ondeggiava,
3: si spostava.
1: Una volta abbiamo assistito alla perdita della ruota della roulotte di mio zio. Cioè, noi eravamo dietro, sì, per le strade, forse eravamo verso Caorle, Jesolo, quei posti lì, quindi neanche troppi chilometri, cioè un centinaio di chilometri, 100, 120, così. E a un certo punto vediamo la ruota che si stacca dalla roulotte. La ruota prosegue il suo corso, però prosegue il corso verso il fosso, cioè quindi va dentro
3: per
1: il fosso.
3: Per fortuna da una parte.
1: Sì, la ruota sì, però la roulotte sì, si è inclinata e si è leggermente anche sfondata, quindi è stata una

Nulla, cioè non è successo nulla, cioè non è successo nulla di grave, siamo eravamo tutti vivi, a posto, nessuno si è fatto male, però devo dire avventure che un po' ti ricordi, lì per lì ovviamente paura, però poi te le ricordi con un po' di nostalgia, sì, dici guarda, ti ricordo quando è successa questa cosa qua, anche perché non è successo nulla di grave, no? E allora ci si ricorda delle ferie, come le facevate voi amici che ci state ascoltando dall'altra parte della radio? Quali erano le vostre ferie preferite? Cioè avete preferito, non lo so, c'era la montagna, il mare, facevate delle ferie, non lo so, i vostri genitori magari mi mandavano qualche settimana dagli zii, dai nonni, per stare lì qualche periodo insieme a, magari ai cugini. Io ho fatto le ferie per tantissimi anni con i miei cugini e devo dire che sono state ferie meravigliose. Eravamo al mare, ma nulla di che, cioè il campeggio easy, semplice, si parcheggiava la roulotte, si metteva lì la veranda e si faceva comarò un po' tutti quanti insieme, ok? E quindi le ferie, le vostre ferie, quali ricordate con più nostalgia? Cioè eravate da hotel, da resort, andavate in qualche luogo particolare, qualche luogo che vi risveglia un po' questo romanticismo barra nostalgia? 3332 688 688.

Madonna, Dance Theria qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. E adesso, come tutte le mattine a quest'ora, si decide un disco da cantare ad alta voce. Visto che non c'è Carlotta, oggi siamo andati proprio, ma proprio facili facili, ma facili facili. E come sempre la sfida è interessante, perché qui voglio proprio vedere chi vince. Anche se io una vaga idea ce l'ho, Quindi potete scegliere al 333-2688-688, votare la canzone numero 1 o la canzone numero 2. La canzone numero 1 è questa.

0: sud-ovest-est qui su Radio Company, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Tra l'altro non vedo l'ora che esca la seconda stagione praticamente della serie Hanno ucciso l'uomo ragno, perché racconterà poi l'evoluzione. Se avete visto la prima, bene, se non l'avete vista andate a vederla perché merita veramente. Tu l'hai vista, Re Biasi?
1: Non
0: poi?
1: Non ancora, non ancora.
0: No, devi vederla assolutamente. Hanno ucciso, no, non mi ricordo dov'è, su che canale streaming, però comunque basta che cerchi, certo. E racconta proprio l'evoluzione da quando sono partiti. Però finisce la prima stagione praticamente quando hanno finito il primo album, quindi poi ci sarà lo scioglimento tra Repetto e Max Pezzali, e quindi racconteranno anche l'evoluzione di tutto quanto, quello che è successo poi. Amici, buongiorno, la family di Radio Company. Oggi si parla di ferie, ma non di ferie che farete quest'anno, ma le ferie che avete fatto nel passato e quelle che ricordate con più nostalgia, con più, diciamo, romanticismo. Le ferie, quelle che vi ricordano qualcosa di molto molto bello, anche degli aneddoti magari legati appunto alle ferie di quando avevate 5, 6, 7, 8, 10 anni, anche 15, anche quelle fatte con gli amici magari, quelle le prime in cui andavate in appartamento insieme. Tu le hai fatte le ferie con gli amici in appartamento?
1: Quando ero piccolo no.
0: No, dico 16 anni.
1: 16 anni con le superiori.
0: Esatto, sì, sì.
1: Praga,
0: anche quello, vedi, bello, però belle esperienze sono quelle. 3332688688, sentiamo.
2: In campeggio, in roulotte, in montagna, sulle Dolomiti, e tutti gli anni andavamo lì per tanti anni, e tutti gli anni ci si incontrava con le stesse persone,
0: sì.
2: Perché anche altre persone che arrivavano un po' da tutte le parti arrivavano lì, e quindi i genitori stavano con altri genitori e noi ragazzi avevamo una compagnia bella nutrita, ed era bellissimo. Anni spensierati, anni veramente dove ci si divertiva con poco, e li rimpiango veramente molto.
0: Allora lì praticamente è successo anche a me, che sono stato una volta in montagna, di aver legato con altri ragazzi che c'erano lì. Poi vabbè, ti perdi di vista per forza di cose. No, cosa? Nel senso che
1: cosa hai fatto lì?
0: E niente, ma eravamo ragazzini, ci si divertiva. Ma cosa? Ma no, ci si divertiva. Ma la compagnia, giustamente, è vero, i genitori stavano con gli altri genitori, perché facevano. Perché poi alla fine è il bello del. Il bello e il brutto dipende dai punti di vista, Il bello, secondo me, è delle roulotte con le vedrande. Allora, il brutto è se trovi dei vicini un po' sgradevoli. E ti può capitare. Cioè, ok, quelli a fianco a te con la tenda, eccetera. Invece il bello è che puoi legare con qualcuno, conoscere persone nuove. Quindi i genitori sicuramente legavano con le persone adulte, e noi ragazzi legavamo con gli altri ragazzi che c'erano lì. Però nascevano delle belle cose, nel senso si giocava, si andava in giro insieme, e poi ci si perdeva ovviamente di vista perché magari c'era gente da tutta Italia. Poi
3: ciao Company.
0: Ciao.
3: Io ferie da piccola non ne fate gran poche, perché i soldi erano quello che erano.
0: E certo.
3: L'unica estate che me la ricordo con tenerezza l'ho fatta 5-6 anni fa con il mio compagno e i due fratelli spagnoli. E siamo arrivati a Bibione, abbiamo fatto una magnifica giornata. Sul pomeriggio andiamo in spiaggia al chiosco a berci qualcosa. A un certo punto il fratello più grande di spagnolo inizia ad agitarsi e a grattarsi un orecchio. Non sappiamo cosa è successo, boh. Non so quante probabilità ci fossero, però una falena le è entrata,
0: no,
3: stile tuffo, dentro nell'orecchio. E lui sentiva sto insetto che si muoveva.
0: Madonna.
3: E non sapevamo se andare pronto soccorso o cosa, finché suo fratello, più piccolo, la brillante idea di prendere due stuzzicadenti, di schiacciargli la testa contro il chiosco, finché non è riuscito a
0: puntare
3: sta falena, tirarla fuori, ancora totalmente viva, e se ne svolazza via tranquilla. Veramente sul secondo tanta paura. E poi le solite battute, adesso giro con il paraorecchi.
0: Certo.
3: Cose così.
0: Certo, allora, ma sono quelle cose che, allora, lì per lì ovviamente traumatizzano, cioè non sono divertenti. Poi le racconti, ovviamente anni dopo, le racconti ridendo, facendoti una risata, anche perché poi alla fine la conclusione è che è andato tutto quanto bene. Ciao Radio Company, ho la fortuna di avere gli zii che abitano a Lipari, nelle isole Eolie, e quindi ho ricordi che mi facevo un mese al mare, i miei genitori mi spedivano in treno e dopo mi recuperavano venendo a fare una settimana anche loro. Oppure c'è chi ci scrive: ciao, le più belle vacanze che ricordo 1977-78 alla colonia di Auronzo. Le colonie ci andava anche mio padre, cioè c'era mia nonna, quindi la mamma di mio papà, che voleva staccare per un mese e prendeva tutti i figli in blocco e ne mandava in colonia per un mese. Però secondo me ci stava, loro si divertivano, i genitori staccavano un pochino e poi si ritornava a settembre per andare a scuola. Dai, 3332688688, quindi per le vostre ferie, quelle che vi ricordate con più nostalgia, con più amore, se se guardate indietro, dite quelle sono state le ferie migliori che abbia mai passato.

0: trattato, non quelle che passerete, perché ormai le ferie quando diventiamo adulti le dobbiamo pagare, quindi non sono più divertenti. Se erano divertenti quando le pagavano i genitori, o magari insomma quelle fatte in adolescenza, i primi appartamenti con gli amici, eccetera eccetera. Buongiorno ragazzi, da Luca, estate 1994, avevo 16 anni, prima volta a Lignano da soli in appartamento con 5 amici, zero cellulari, tante discoteche, ricordo gli snap, il festival bar, ho conosciuto una ragazza che è diventata poi mia moglie, tuttora felicemente insieme. Un saluto da Luca da Udine. Ciao Luca, è vero, perché poi, allora, prima di tutto ci sono state quelle dell'infanzia, cioè quelle fatte con i genitori ma anche con i parenti, si andava in giro un po' così e anche per qualche famiglia magari c'erano pochi soldi ma ci si divertiva lo stesso, come suol dire. E poi sono arrivate le vacanze, quelle da fare con gli amici, quindi appunto le prime uscite dove ti sentivi grandissimo perché eri indipendente, perché eri una settimana lontano dai tuoi genitori, quindi ti sentivi un grande. 3332688688 per i vostri messaggi, quindi le ferie che ricordate con maggiore nostalgia. Tra poco c'è lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Maledetto me, Fulminacci qui su Radio Company. Lo so, in queste due settimane vi beccate me a fare lo sfigometro. Io non sono bravo come Carlotta, ma ci provo lo stesso. Va bene? Va bene, De Biasi? Ti va?
1: Va bene, va bene.
0: Ci proviamo? E allora prego!
2: Radio Company.
0: Ariete, pensate che il mondo ce l'abbia con voi? Ma non è vero. Sono solo le circostanze ad esservi sfavorevoli in questo periodo, soprattutto in amore. Sfigometro meno 12, rotometro 36%.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Toro, occupatevi di più del partner che lamenta scarsa attenzione. Non distraetevi, siate generosi, darete più di quanto non riceverete anche nelle situazioni più difficili. Cercate di essere più generosi in pratica. Sfigometro meno 9, rotometro 26%.
4: Ma certo.
0: Ma certo. Gemelli, oggi qualcuno si mostrerà particolarmente fastidioso e vi darà del filo da torcere. Prendete tutto con filosofia e non agitatevi troppo, tanto non dipende da voi. Non mandate nessuno a quel paese, se ovviamente ci riuscite. Sfigometro meno 10, rotometro 32%.
3: Facciamoci anche un po' un esame di coscienza.
0: Ma certo. Non date cancro, non date niente per scontato. Fate tutte le cose meglio che potete. Cercate di non distrarvi ed evitare le decisioni impulsive, perché sono molto molto molto pericolose. Sfigometro meno 12, rotometro 34%.
5: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
0: Ma che un attimo. Leone, impegnatevi di più se volete raggiungere gli obiettivi, capito De Biasi? Smettetela di piangervi addosso, piuttosto armatevi di pazienza e cercate di portare avanti un progetto senza mollare alle prime difficoltà. Sfigometro meno 14, rotometro 41%.
6: Ciao Sisma.
0: Ciao. Vergine, se siete convinti della vostra storia d'amore, allora impegnatevi e riempitela di piccoli e ripetuti gesti d'amore. Il partner saprà ricambiarvi di tutto e vivrete un amore bello, bellissimo. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
7: Oh, questo sfigometro a me sembra truccato.

0: Bilancia, con oggi inizia per molti una nuova fase decisamente positiva. Potreste avere delle buone nuove occasioni in tutti i campi. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
1: Bilancia!
0: Scorpione! Va bene se lo dico così?
1: Aspettavo.
0: Buone notizie, qualche soddisfazione premieranno i vostri sforzi. Si inaugura un nuovo ciclo di vita, anche se con gran calma vi porterà a sperimentare un nuovo tipo di vita. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
2: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: Sagittario, abbiate più cura di voi e sappiate essere espansivi al punto giusto senza esagerare. Scegliete un partner che sappia aiutarvi e a comprendere il vostro bisogno di progredire. Evitate le persone che vi frenano. Sfigometro meno 17 rotometro 86%.
3: Buonasera, ben arrivati da Mauro Tonello.
0: Grazie up. Mauro. Capricorno, una bella sorpresa in amore in arrivo. Cercate di stare un po' più con la persona che amate. Non perdete tempo, che in amore non va sprecato. Sfigometro meno 19 rotometro 98%.
4: Ma
0: che c'entra? Acquario, potrebbero piovervi addosso critiche ingiustificate. Cercate di difendere le vostre ragioni e portate avanti ogni vostro progetto, soprattutto dal lato sentimentale. Non ve ne pentirete. Sfigometro meno 15 e rotometro 74%.
5: 6-7
0: e infine i pesci. Vi troverete al centro dell'attenzione. Sarete l'anima della festa ovunque, in qualsiasi momento. Ma noi lo sapevamo, siete stati sempre egocentrici. Vero, amici dei pesci? Vero, Joe? Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.
6: Oh, ragazzi, pesantissimo. Stamattina.
0: Perché?
6: Eh?
0: Cosa abbiamo fatto? De Biasi!
7: Consigliatemi.
0: No, non vale. Dai, no, non vale. Poi.
7: Scrivetemi.
0: No, no, no, non vale. Dai, allora facci un po' di ragionamento, per favore.
7: Che mi rendo conto che io ti ascolto sempre.
0: Mi hai ascoltato proprio per niente, secondo me, questa mattina.
7: Secondo me è il Capricorno.
0: No. No. Hai sbagliato. Ti è andata male, era la bilancia. Con sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Anche se oggi c'era anche il segno del leone che era messo. Scusa, il segno della vergine era messo molto bene. Oggi.
7: Volevo
0: però,
7: dire vergine, infatti, però.
0: Sì, vabbè, sempre col senno di poi è facile, no? Allora, sulle note di questo tengo, amici, il disco alza volume di oggi è scelto da Alessandro De Biasi.
7: Tamarrino.
0: Te ne prendi tutte le responsabilità. Ma tanto, guarda, io sono sicuro che gli ascoltatori, un po' perché ti vogliono bene, un po' perché sono di parte, un po' perché sei un cucciolotto, diranno che è stata una scelta ottima. No, è bello, vai, prego.
8: Ora, alza il volume.
9: Here's my key, philosophy.

0: inconfondibili quelli di Christian Marchi, è vero?
1: Vero.
0: Nostro amico, ciao Christian, che ci ascolta e ci segue sempre. Tra l'altro ogni tanto viene qua anche a trovarci, molto bello sempre. Era il disco alza volume di oggi.
2: La Family

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Partenope, perché tra l'altro questa settimana è stata proprio in cima alle classifiche radiofoniche, perché è molto passata. Prego De Biasi.
1: Ma sì, ma lo fai Dica. Un quarto d'ora prima, cioè non ci siamo con gli orari qua.
0: Allora amico, il problema è che Carlotta che è sempre in ritardo, noi oggi, guarda De Biasi, che ore sono? Ma che ore sono? Presto. Che ore sono? Sono le 8 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sabato a bordo del suo furgone avrebbe investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Difenderemo la nostra libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna ogni forma di estremismo, le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo violentissimi scontri avvenuti durante le manifestazioni in Ottav nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran, segnando una svolta nella crisi in Medio Oriente. Da Teheran è arrivata la conferma dello stop agli attacchi di rappresaglia, con la leadership iraniana che si dice pronta a riprendere il dialogo. Sospendere attacchi e riaprire spazi di dialogo, ha detto proprio ieri Papa Leone, parlando dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamolo.
5: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione.
4: Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Ciao Sara.
8: Ciao! Senti, stasera partita padel?
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

con Sorry Papi, il disco che apre le danze di Company Snack. Buon lunedì amici, io sono Giulia Pego, di fronte a me c'è Martino e abbiamo una grande sorpresa per voi. Ma che dire grande, grandissima sorpresa per voi, perché finalmente amici e amiche abbiamo la nostra sigla. E allora, prego!

finalmente posso giustificare i doloretti che ho anche a 30 anni, perché se non mettiamo la sigla io non faccio una mazza tutto il giorno e sto comunque male. E dici, ma com'è possibile? Sei veramente arrugginita. Se invece mettiamo la sigla, sono giustificata, perché questa sigla chiama aerobica, chiama acqua gym, squat, e cioè che tutto quello che volete. Che bello. Buon lunedì amici, buon 27 luglio, sono le 11.07. Stiamo cominciando Snack ancora per questa settimana in solitaria, o meglio, due terzi di Snack. Io e Martino fino alle 13 cominciamo subito, lo facciamo con la musica, con Kamrad, Be Mine.

0: Giulia, guarda che si dice acqua gym, non acqua gin.
1: È la forza dell'abitudine. Scusa, anche se in realtà non associerei mai acqua e gin, ma per favore, gin liscio qua, siamo donne. Solo a dirlo anche a me è venuto il brividino, è vero, oddio, orrendo. Comunque, intanto ancora buongiorno, sono molto contenta per tutti i messaggi che stanno arrivando sulla sigla, non ne potevamo più. Noi siamo felici, Martino, che tu abbia avuto questo guizzo di allegria.
2: Bravo.
1: Cosa?
2: Chi l'ha detto che non ne poteva più?
1: No, nessuno. Scusa. Ma invece, per aprire le danze, appunto, e il nostro programma, avrei già una domanda da farvi. Avete presente quella frase che si sente dire ormai da tutta la vita e ogni giorno capita qualcosa che ci fa dire: ma quanto è piccolo il mondo? Vero o no? Vorrei intanto chiedervi al 333-2688-688 se secondo voi è davvero vero che il mondo è così piccolo, oppure no. Quindi se avete magari, che cosa ne pensate, se vi è mai successo qualcosa che questa frase ve l'ha fatta dire, ne parliamo comunque tra poco.
3: Su Radio Company, Snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

0: l'ultimo singolo di Harry Styles, Dance No More, singolo che sta portando nel suo tour in questo 2026 in tutto il mondo tranne che in Italia. Grazie Harry, ti ringraziamo per averci fatto questa cortesia.
1: Babbo Giulio, tenevo ancora il cinema in capo da ieri sera.
0: Eh? Non ho...
1: Babbo Giulio, tenevo ancora il cinema in capo da ieri sera.
0: Sì, tengo ancora il gin in corpo da ieri sera, ma la cosa che mi è piaciuta del tuo messaggio è stata la combo tra buongiorno e Giulia, che è diventata buon Giulia. E quindi, buon Giulia a tutti, amici e amiche, buon lunedì, state ascoltando Radio Company, questo è Snack. Oggi insieme a voi vorrei indagare un tema, che è quello del il mondo è piccolo. Vorrei capire insieme a voi se questa cosa è vera oppure no. Intanto leggo un messaggio che è arrivato. Giulia, è vero, il mondo è piccolissimo. Sono andata in vacanza in Thailandia, entro in un bar sperduto su un'isoletta e chi mi trovo seduto al tavolo accanto? Il mio professore di matematica delle superiori. Abitavamo ai tempi a due paesini a 15 km di distanza e ci siamo ritrovati dall'altra parte del mondo. Vedi, a me era successo anche di incontrare nella metropolitana di Madrid un ragazzo con cui avevo condiviso un corso universitario qua in Italia. Così, completamente a caso, anni dopo. La cosa carina è che c'è un gioco radiofonico che sta spopolando, in realtà, amanti della radio mi capiranno, è una rubrica della BBC, ok? Siamo in Galles, praticamente c'è questo gioco che è nato un pochino per caso ma è diventato la rubrica di più successo di tutto il Galles. Praticamente il conduttore chiama un ascoltatore e ha 60 secondi di tempo per trovare una conoscenza comune. Ok, quindi comincia a fargli qualche domanda, che scuola hai fatto, qual è il tuo paesino, che hobby hai, eccetera, eccetera, e in 60 secondi devono trovare un amico in comune o comunque una conoscenza. La cosa simpatica, la cosa curiosa è che 9 volte su 10 lui ci riesce. È pazzesco, il gioco si chiama Simru Connections e ti fa capire quanto effettivamente sia piccolo. Per carità, mo non è che il Galles sia proprio sta cosa, questa valle sconfinata. Ci sono, non ci sono tantissimi abitanti. Però comunque ti fa capire quanto poco ci vuole. Ed effettivamente ogni volta che andiamo a conoscere una persona nuova ci capita di: ah, ma tu sei... ma tu non è che sei il fratello di Tizio, Caio? Ah no, vabbè, eravamo a scuola insieme. E succede. Quindi insieme a voi vorrei capire questo: se vi è mai successo qualcosa che vada ad avvallare questa teoria del mondo è piccolo. Al 3332688688.

0: James Blunt con You Are Beautiful alle 11.30, sì, e subito dopo Martino che ha cominciato con la dance anni 80, da James Blunt al disco è un attimo. Ancora buongiorno, sono le 11.30, stiamo parlando di coincidenze, di quanto il mondo sia piccolo, ed effettivamente me lo state confermando.
1: 4 anni fa sono andata in Canada, ero in un ristorante a un battesimo, esco fuori per cambiarmi le scarpe perché non riuscivo più a stare con i tacchi, trovo davanti alla porta una persona che mi guarda e continua a guardarmi. Allora mi fermo e dico: scusami, ci conosciamo?
0: Maniaco.
1: E lui mi fa: sì, prova a pensare. Ho iniziato a elencare dei posti, alla fine era il mio ex compagno di scuola superiore del collegio, che abbiamo fatto scuola in Romania. Ci siamo incontrati dopo 30 anni.
0: 30 anni dopo in Canada, tra l'altro, completamente a caso. E comunque, per farti un complimento, che tra l'altro farò anche adesso a un altro ascoltatore che mi ha scritto, tu devi essere una gran bona. Una grande, grande bona, perché se uno ti ha riconosciuto tale quale a 30 anni prima, e vuol dire che non sei cambiata di una virgola. Un pochino come lui, mi scrive: ciao Giulia, io lavoro come camionista, mi fermo in autogrill vicino a Bologna e sento uno che chiama mio padre per nome. Era il suo compagno militare che non vedeva da quasi 40 anni. Cioè, pure tuo padre probabilmente è buono, perché essere uguali a 40 anni prima, io spero che qualcuno tra 40 anni mi possa ancora riconoscere e non vedere: scusa, ma questa, ma sei quella che una volta era veramente buona e adesso... Sì, la risposta sì.
2: Su Radio Company,
3: come on!
2: L'estate da mordere.
4: Spot. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ballo anche per Wiz Khalifa e MGK. Si chiama Girl Next Door alle 11:39 precise precise. Buongiorno ancora amici, state ascoltando Snack. Io sono Giulia Pego, di fronte a me Martino a farci compagnia fino alle 13. Stiamo parlando di coincidenze, ok? Di tutte quelle volte in cui ci viene proprio da dire la frase: mamma mia, com'è piccolo il mondo. Che poi anche lì, se vogliamo davvero vedere, il mondo è davvero fisicamente proprio piccolo. Se guardiamo tutti quei video sullo spazio, sulle cose, siamo una briciolina, un briciolo di sabbia in questo universo. Detto ciò, ci sembra che sia tanto grande, ma poi viaggiamo, facciamo cose e ci ritroviamo magari il vicino di casa di quando eravamo piccoli. Tipo, lei dice: ciao fantastica Julie, ciao fantastica. Quando avevo 18 anni, viaggio a Parigi, fuori dal Moulin Rouge, ho trovato un ragazzo che conoscevo molto molto bene perché frequentava il bar di ritrovo della mia compagnia. Tra l'altro visto anche qualche giorno prima proprio al bar. Quindi così, beccati anche lì. Poi l'anno scorso al concerto di Robbie Williams, a fianco a me c'era un ex collega conosciuta nel 99 in quello che era il mio primissimo posto di lavoro. Anche lì, dici strano, anche a te piace Robbie Williams? E poi da lì cosa nasce cosa, non si sa mai. Ciao Giulia, la mia storia di coincidenze è strana. Ero in un paese in Calabria nel 2002 e parlando con il vicino di casa di mia moglie scopro che questo era il padrone della casa che i miei genitori avevano in affitto a Voghera, a Pavia, e che mi aveva visto ancora in fasce che al mercato mio padre comprò. Concluderei la frase così. Poi chi c'è? Sentiamo.
1: 14 anni fa, Florida, Miami, in spiaggia, io e la mia compagna ci mettiamo lì in spiaggia tranquilli. A un certo punto sono arrivati un signore e una signora sulla sessantina e lui in friulano dice a lei: mi ha tu portato il chiapiel, che vuol dire mi hai portato il cappellino, allora, il cappello. Io e la mia compagna ci siamo guardati, poi io sono andato vicino e gli ho detto: ma scusa, ma sei friulano? Eh sì, mi fa anche tu, sì, è pimbula, grande festa, mangiare, bere e via. Florida, Miami, ecco qua. Ciao amici.
0: Bon, vabbè, ma amico mio, lì non è tanto una coincidenza, lì è che noi friulani siamo dappertutto. Per dirla così, siamo dappertutto, non solo noi friulani, ma noi italiani. Io credo che in qualsiasi paesino, anche il più recondito, il più sperduto del mondo, un italiano, uno lo trovi. Probabilmente uscendo magari da un bar senti un che cazzo, ti giri, anche tu. La differenza poi sta nel tipo di persona che sei, perché tu per esempio ci hai fatto grande comunella. Io, se sono all'estero, è perché voglio fuggire. Trovo un compaesano, io fuggo. No, sì, Martino. Sì, se sono all'estero voglio conoscere culture nuove. Non mi voglio attaccare al vicino di casa. Non è per aprire nessuna polemica, non ti preoccupare. È semplicemente che mi piace viaggiare. Mi piacciono le nuove culture.

0: con La città degli finita. Ok, La città degli angeli qui su Radio Company. Martino, basta, so che ti piace tutto l'altro lungo. Basta. Buongiorno amici, tantissimissimi vostri messaggi al 333-2688-688 che riguardano coincidenze, cose che vi sono accadute nella vita che vi potete spiegare solo ed esclusivamente dicendo il mondo è molto piccolo. Tipo, una quindicina d'anni fa in un centro commerciale ho incontrato un amico che erano 20 anni che non vedevo e subito siamo diventati inseparabili come fratelli. Vedi, a te è andata bene. Adesso invece bisogna aprire una piccola parentesi, perché non sempre questi incontri fortuiti ci lasciano grande allegria e grande gioia. Ci scrive Paola, dice: fatalità, il mio ex, il giorno del mio matrimonio, era nel nostro stesso ristorante per il matrimonio di sua cugina. Allora, due sono le cose. Un po' faccia schifata, un po' ma dai, ma veramente, ma c'è, cioè, tra tutti i posti del mondo qua dovevi venire. Terza cosa, ti è, guarda chi mi ha sposato, che dici? Che tristezza. Io mi sarei, non lo so, fammi sapere, aggiornaci, vorrei sapere come l'hai presa, se è stato un ah dai che bello tutti insieme, oppure se magari ti ha messo un po' di amarezza, con tutto che quello è il giorno del tuo matrimonio, la giornata più bella della tua vita. Ma che te frega, non te la può rovinare nessuno, figurati se te la può rovinare un ex, che vada a quel paese.
1: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Fabri Fibra con Antidroga, il nostro successo del presente e dal passato, Paul Young con Love of the Common People. Io volevo chiudere in realtà questo argomento ormai di coincidenze, mondo piccolo, eccetera eccetera, ma vorrei farlo come si deve con questo messaggio che è arrivato. Ciao Giulia, ti racconto la mia Bangkok. Aspetta, ci vuole anche qua, ci vuole dell'ambience, dell'ambientazione. Bangkok, gennaio 1988, Marriott Hotel. Con il mio compagno di vacanza si decide di andare nella spa dell'hotel. Si entra in sauna e di fronte ho un ragazzo. Sai quando hai la sensazione di conoscerlo e pensi: ma no, siamo dall'altra parte del mondo. Poi lo sento parlare e penso: oh no, questo è veneto. Probabilmente hai sentito: e ciò, che caldo che fa qua dentro. Ho detto: no, questo è veneto. Si comincia a parlare del più e del meno e lui mi dice: ma sul serio non mi riconosci? E sì che vieni tutte le mattine a Jesolo a fare colazione, a comprare le sigarette da me. Io allibito. Il messaggio si potrebbe concludere qua. Peccato che lui aggiunge: nudo non l'avevo riconosciuto. Ma scusa, a parte che di solito è il contrario, è quando vai a letto con una persona che poi quando ha tutti i vestiti addosso non la riconosci più. Ma nudo non l'avevo riconosciuto, mi ha fatto ridere. Forse, amico mio, non guardavi la faccia ed è lì che ti do dello zozzo. È mezzogiorno in punta, tra poco
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La guerriglia Notav stamane il sopralluogo di Meloni e Piantedosi a Chiomonte. Sentiamo.
3: Questa mattina in Val di Susa la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo dopo gli assalti Notav di sabato scorso. Sul fronte delle indagini fermate 4 persone tutte straniere nel cantiere di Chiomonte. La stima dei danni ammonta a 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania, Belgio. Negli scontri con le frange antagoniste sono rimasti feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine.
2: In Germania torna lo spettro dell'ISIS. L'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. A darne l'annuncio dopo una fase di silenzio è lo stesso ex campione, con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Ciao Sara.
6: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Company, che passa?

Shakira con Soltera è il disco che apre la nostra seconda e ultima ora insieme. Amigos e amigas, buenos días, buongiorno a tutti. Sono Giulia Pego, di fronte a me Martino. State ascoltando Radio Company, questo è Snack, ancora fino alle 13. Allora, io sono un pochino indecisa perché ho una storia da raccontarvi che è estremamente simpatica, a mio parere molto carina, che si lega un po' anche al macro argomento, se vogliamo, col di oggi, delle coincidenze. Ma c'è un'altra cosa che voglio chiedervi più che altro, che vorrei approfondire insieme a voi, perché poco fa vi abbiamo raccontato la storia di questo ascoltatore che in sauna da nudo non aveva riconosciuto un ragazzo che vedeva tutti i giorni, però ha detto ma da nudo non avevo riconosciuto che fosse lui, ok? E mi scrive: effettivamente, amica mia, in sauna non gli guardavo la faccia. Ora vorrei mi trovo un pochino interdetta io davanti a questa cosa. Come ci si comporta in una sauna? Come ci si comporta quando di fronte a voi c'è una persona nuda che non conoscete? Perché se la conoscete, vabbè, magari è un pochino imbarazzante, se magari andate con un parente o con qualcuno a farvi una sauna o in una spiaggia naturista. Vabbè, cerchi di guardarlo dritto negli occhi per conversare e basta. Ma se è una persona sconosciuta, io mi farei gli affari miei, nel senso che mi fa impressione. Cioè, magari ti cade l'occhio, non lo so. Vorrei approfondire questa cosa insieme a voi, se vi va. Come ci si comporta di fronte a una persona che non conoscete, nuda? Tentate l'approccio. No, dici Martino, non diventa... Vabbè, però vedi subito se c'è feeling dalle reazioni. Non lo so se ne voglio parlare in realtà. Vi lascio comunque il numero, che è il 3332688688. Fate come vi pare.

Chase con I Can Wait. Amici e amiche, io non sono pratica di saune, di nudismo e di naturismo, quindi di fronte ad una persona nuda come un verme, come mamma l'ha fatta, non saprei bene come comportarmi. E allora c'è chi mi scrive: Giulia, che ridere, io abbasso lo sguardo. Poi mi ricordo che abbassare lo sguardo è esattamente il posto sbagliato.

sbagliato dove guardare. che ci sta. Poi c'è anche chi dice, vabbè, semplicemente occhi negli occhi. Però secondo me poi diventa anche lì tipo duello western. Cioè, ti sto fissando senza neanche sbattere le palpebre, capito? Aspetta, un messaggino subito. Giulio, vuoi dirmi che non hai mai fatto sport, la doccia in palestra? Non hai mai buttato l'occhio? Comunque noi maschi guardiamo sempre il batacchio degli altri per vedere se siamo sugli standard.

0: ti attrae, non lo so. Forse abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora che era meglio tenere chiuso. Facciamo così, chiudiamolo.
1: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

se c'è il lato, a parte il lato simpatico della cosa, del dire ma dove guardo quando una persona ignuda davanti, siamo tutti d'accordo che sia ovviamente la cosa più naturale del mondo nei giusti contesti. Quindi è chiaro che se ti trovi uno nudo in ascensore dici scusi ma lei, e ok, nelle saune, nelle spiagge, che siano nudiste, naturiste, quello che è, non conosco neanche benissimo la differenza in realtà.

siamo tutti nudi, poi a nessuno frega di nessuno. Questa è la verità, Giulia, a me è capitato alle terme, ho semplicemente salutato, guardato in faccia come farei con chiunque. Dopo i primi 5 secondi passa l'imbarazzo, diventa una cosa normalissima. Io penso che ci si debba comportare esattamente come con una persona vestita, saluti, sorridi, parli normalmente, siamo noi che la rendiamo strana. E quindi ci sta, ovvio, dipende dal contesto. Ma la vera domanda è: ci si saluta con la stretta di mano o basta il cenno? Un occhiolino da... no, che poi neanche l'occhiolino, un cenno col capo, da neanche troppo accennato. Detto ciò e chiuso questo discorso, volevo tornare un attimino seria a ricordarvi una cosa molto importante, perché ultimamente non ne stiamo parlando, visto che questo luglio siamo divisi io e Leo, ma la tombola sta continuando ad andare avanti, quindi anche questo mese di luglio in palio per voi ci sono i gadget di Radio Company, inclusa la maglietta ufficiale targata, marchiata, firmata, griffata Company Snack, con tanto di letterina amorevole. Sapete quali sono le istruzioni, quali sono le regole? Solo ascoltare Snack dalle 11 alle 13. Quando ci pare infiliamo un numeretto, voi ve lo dovete segnare. Vi ricordo che questo venerdì, prima mi sono fatta i conti, a 30 giorni a novembre con aprile, giugno, settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, vuol dire che venerdì è il 31 luglio e quindi giusti giusti caschiamo con la nostra estrazione. Quindi vi invito a stare attenti da qui ancora domani, mercoledì e giovedì. Venerdì uno di voi sarà il fortunato, ci tenevo a ricordarvelo.

0: puntuali, precise, precise. Le 12.30, questo vuol dire che ci fermiamo qualche istante, ma restate con noi perché anche se è lunedì e comincia una nuova settimana, 50 euro, come ogni giorno, sono comunque in palio per voi. A tra poco.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: che fosse finita. Anastasia con I'm Out of Love, dall'anno 2000, tra l'altro icona grande, pazzesca, che in questi giorni è diventata anche virale sui social perché ha fatto un video dove imita chi la imita, quindi prendendosi un po' in giro e facendo i suoi tra imitatite ufficiale anch'io. Detto ciò, bando alle ciance, perché è arrivato quel momento del giorno. Amici e amiche, in palio per voi ci sono 50 euro, quindi sigla.
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Il suono del dindino dello snackpot di oggi, perché il premio in palio, come ogni giorno, consiste in un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVu. Noi ogni giorno li ringraziamo non solo per dare a noi e a voi questa bella opportunità, ma anche per appoggiare e far parte di una bella iniziativa che è quella di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito che è omonimo, noi vi invitiamo ogni giorno ad andarlo a consultare, perché è un sito che racchiude tutte quelle che sono le imprese e le famiglie, le aziende di questo territorio che producono nei nostri territori, nelle nostre zone, e che quindi noi, magari non conoscendoli, andiamo a comprare cose completamente a caso quando abbiamo l'eccellenza magari proprio dietro casa. Detto ciò, 50 euro sono in palio per voi. Le istruzioni sono semplici semplici. Al 333 2688 688 mi mandate un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta, amici e amiche, a questa domanda. Revertino?
2: Suspense.
0: Grazie. Secondo... ah, questa è... attenzione, Secondo la normativa europea, quindi legalmente, che cosa differenzia la marmellata dalla confettura? A. La marmellata è solo di agrumi, mentre la confettura di tutti gli altri frutti. B. La marmellata deve contenere meno zucchero. C. Non esiste alcuna differenza normativa.

0: 50 euro, lo ricordiamo, da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV, la persona sarà colei o colui che ha risposto correttamente a questa domanda. Parlavamo della differenza tra marmellata e confettura, secondo proprio però la normativa europea legalmente. La differenza, a quanto pare, e io lo scopro oggi insieme a voi, è che la marmellata è fatta solo ed esclusivamente di agrumi, mentre la confettura usa tutti gli altri tipi di frutti. La risposta corretta quindi era la A. Lo so che ho anche fatto ricerca per essere sicuro, ho detto, ma quindi dire marmellata d'albicocca è sbagliato? Legalmente, amici, sì. Poi bisognerebbe andare a vedere i casi specifici o comunque quanto ci può interessare di questa cosa. Legalmente, per la normativa europea, sì, è sbagliato, quindi la confettura. Quindi la risposta corretta era la A. A dare la risposta giusta e quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi è stata... Grazie Vittorio per l'aiuto! Stefania di Rovigo, bravissima Stefi, sarai ricontattata molto presto dal centralone. Adesso ti mando un messaggio così sai di essere, sei sicura di essere tu. Tutti gli altri non vi preoccupate, è solo lunedì, domani ci sarà un altro buono spesa in palio per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: L'avete sentito poco fa, è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio e il bentornato a Vittorio Ferro dalla nostra redazione per le Company News, per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Vittorio, abbiamo Notav.
3: Infatti si riparte da lì tra poco con meloni e piante d'osi in Val di Susa stamattina. È un sopralluogo dopo l'assalto al cantiere di sabato. Caro carburante, atteso il Consiglio dei Ministri con nuove misure oggi. Poi greggio in calo, bene le borse. Incendi stabile ma grave la situazione in Francia, ma anche in Spagna. Da noi preoccupa il fuoco nel Gargano. Bene di consumo, arriva l'incentivo alla riparazione per battere l'obsolescenza programmata. Faremo un focus su questo. Poi Pirlo, che scrive sui social, non sono più candidato CT degli azzurri. Tra poco su Company News.
2: Radio Company.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Oh, la ratrice ufficiale voglio essere, voglio diventare per questa canzone, per Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La Testa Gira, il nostro successo del presente e dal passato, Blondie con Rapture. Abbiamo concluso così, con questi due dischi, la nostra puntata di oggi. Company Snack, amici e amiche, ritorna domani, i due terzi ancora per questa settimana, Giuri Pego e Martino, grazie per la compagnia come sempre. Un grazie anticipato invece va a Vittorio Ferro, pronto per le Company News delle 13. Fate i bravi amici, a domani, ciao!
1: Snack con Leo e Giuri Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperVu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto, a domani!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo nei cantieri dell'alta velocità, teatro sabato scorso degli scontri col movimento No TAV. L'obiettivo della visita è valutare i danni e la situazione di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno fermato 4 antagonisti stranieri ritenuti responsabili delle violenze. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti che ipotizzano il reato di devastazione. Il Ministro degli Esteri Tajani ha espresso congratulazioni alla polizia, sottolineando come l'Italia sia bersaglio di una rete internazionale di attivisti violenti. Sono in corso controlli rafforzati nella zona. Il Consiglio dei Ministri si riunisce oggi per approvare un decreto legge che interverrà sul caro carburanti, con particolare attenzione al costo del gasolio. Questo intervento ponte è studiato da giorni dal governo, in seguito si valuterà un secondo provvedimento basato sull'extra gettito IVA di luglio e sul meccanismo dell'accisa mobile. Il prezzo del gasolio ha raggiunto livelli record, avvicinandosi a quelli di marzo 22, la benzina supera 1,98 euro al litro, mentre il gasolio tocca i 2,18 euro. Vigili del fuoco francesi e spagnoli sono impegnati in una lotta senza quartiere contro incendi catastrofici che hanno costretto oltre 325.000 persone alla fuga. Nel sud-est della Francia, vicino a Bordeaux, le fiamme minacciano la città, mentre in Spagna, la Spagna è flagellata da roghi che imperversano vicino a Madrid, Toledo, Avila e Valencia. L'area di Arachon è stata colpita da una vera e propria tempesta di fuoco. Una portavoce dei pompieri ha descritto la situazione come una strategia da tempo di guerra. Dall'inizio dell'anno in Francia sono andati in fumo circa 115.000 ettari, una cifra davvero eccezionale. Il ministro dell'Interno ha parlato di oltre 13.000 roghi dall'inizio dell'anno, definendo molto critica la situazione in Gironda, Land e Var. E prosegue l'emergenza incendi su più fronti anche in Italia. A Maratea continua la lotta ai roghi con due canaderri impegnati sulla montagna sopra Marina di Maratea. Le fiamme hanno già distrutto diversi ettari di vegetazione. Evacuate in via precauzionale 58 persone nella notte ora rientrate. A Campomarino, Lido, in Molise, un vasto incendio ha costretto all'evacuazione di una casa di cura per anziani e decine di famiglie. La circolazione stradale e ferroviaria ha subito pesanti rallentamenti. Fiamme sul Gargano, a Peschici, dove centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. A Roma, domato l'incendio sulla Laurentina, è stato riaperto il grande raccordo anulare. Torniamo all'estero. La polizia tedesca ha ucciso il 21enne ritenuto responsabile del tentato attentato alla Gay Pride di Berlino. L'irruzione è avvenuta in un capanno da giardino a Spandau, dove si trovava armato. Ne è seguito uno scontro a fuoco in cui il sospettato è rimasto ucciso. L'attentato, definito dal ministro dell'interno Dobrin terroristico islamista, ha causato una vittima e 29 feriti. Non possiamo escludere altri attacchi, ha avvertito il ministro, aggiungendo che è stato preso anche un complice. Il 21enne era già stato condannato per preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato. Il drastico calo del prezzo del petrolio ha portato sollievo ai mercati finanziari. Diamo un'occhiata alle borse. Gli investitori sperano in una tregua in Medio Oriente, mentre la fiducia delle imprese tedesche aumenta. Rimane alta la tensione sugli investimenti legati all'intelligenza artificiale. L'euro si rafforza, salendo a 1,1397 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,6%, con Francoforte, Madrid, Parigi e Londra in rialzo. Beneficiano il comparto tecnologico, il lusso, le auto, le banche. In calo invece le utility a causa delle forti diminuzione del prezzo del gas. Il petrolio WTI e il Brent registrano perdite significative. In calo i rendimenti dei titoli di Stato, con lo spread tra BTP e Bund a 79 punti. L'oro invece è in rialzo. Nel maltempo Friuli Venezia Giulia è stato colpito ieri da un violento temporale con piogge intense, raffiche di bora. A Pordenone, nella fascia prealpina, si sono registrati accumuli di pioggia fino a 108 mm ad Alesso. A Trieste, a nord della città, sono caduti 42 mm in un'ora. I vigili del fuoco sono intervenuti all'ospedale di Maniago per infiltrazioni. A Trieste un muro di contenimento è crollato, danneggiando auto parcheggiate e il tetto di una casa ceduto a causa del nubifragio. Nel maltempo poi colpito stanotte la Toscana con piogge intense soprattutto tra Garfagnana e Lucchesia. Cambiamo argomento. Milano si conferma la provincia più sportiva d'Italia secondo il rapporto del Sole 24 Ore, seguita da Trento e Bolzano, con una notevole crescita dei territori coinvolti nei Giochi Olimpici Milano Cortina 26. Sud Sardegna resta fanalino di coda, Belluno registra il miglioramento

0: pomeriggio dal Pischello, da solo, Pischello a Mollo, fino alle 16 insieme. Quindi mi raccomando, 333-2688-688, numero che chiaramente vi servirà nel corso di queste due ore. Come dicevo poco fa, gli appuntamenti più o meno rimangono sempre gli stessi. Ovviamente non ci sarà Chicco, ma di questa cosa insomma ormai dovrete abituarvi, appunto, anche per i prossimi giorni. In ogni caso, si cercano cose su internet, si cercano articoli su internet e ogni tanto compare anche qualcosa di assai importante e necessario, ovvero che cos'è la terapia del rifiuto, che ultimamente sta spopolando proprio sui social. Infatti la terapia del rifiuto è una pratica che porta praticamente le persone ad affrontare situazioni in cui ricevono né no da parte degli altri, e come ben sappiamo e ben sapete è molto difficile a volte gestire dei no, anche perché il rifiuto non è sempre una cosa così bella da sentirsi appunto dire. Però l'importante è saper reagire in maniera positiva e non sicuramente arrabbiarsi su quel no, e molte volte poi succedono anche delle cose che insomma non vorremmo che accadessero. In ogni caso, l'obiettivo principale è ridurre l'ansia sociale e aumentare la fiducia in se stessi, trasformando quindi il rifiuto in una opportunità di crescita. Praticando questa terapia del rifiuto, infatti, si impara a superare il valore personale dell'esito di una richiesta o di un'azione, e di conseguenza riusciamo anche a comprendere che a volte un no non definisce l'individuo. Quindi i benefici da una parte includono sicuramente la riduzione della paura del giudizio e lo sblocco di un potenziale inespresso, portando di conseguenza anche maggiore fiducia nel perseguire quelli che sono i nostri obiettivi. La pratica non ha sicuramente delle basi scientifiche, come avete potuto capire, e diciamo che molte volte sono cose anche un pochino dette e ridette, però alcuni psicologi sono abbastanza scettici su quelli che potrebbero essere i potenziali benefici. Di questa cosa magari potreste provare, ecco. Quindi mi raccomando, quando, che ne so, ricevete un no, ricevete un rifiuto, cercate per un attimo di vedere quel no non tanto come un rifiuto, che alla fine sì lo è, ma cercare anche di capire quale opportunità può nascere da quel no, quindi quanto effettivamente questo possa cambiarci. Ci proverò anch'io, vediamo che cosa succede. In ogni caso facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
1: Pischelli a Mollo!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Alex Warren con Fever Dream su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dal Pischello fino alle 16 insieme. Allora, modi di dire che usate senza praticamente conoscerne le origini. Ce ne sono davvero tanti in realtà. In questo caso ho fatto un riassunto di quelli che magari utilizziamo un pochino di più, anche con qualche chicca speciale. Per esempio, avete mai usato vittoria di Pirro come modo di dire? Gianluca Pacini, tu che sei entrato in questa stanza senza la mia autorità e senza il mio permesso, hai mai usato il modo di dire vittoria di Pirro per dire qualcosa?
1: Mai!
0: Mai, esatto. Beh, te la spiego. Allora, nel 279 a.C., quindi parliamo di un botto di tempo fa, il re greco Pirro dell'Epiro sconfisse i romani nella battaglia di Ascoli, ma perse gran parte del suo esercito e dei suoi ufficiali migliori. A chi si congratulava rispose amaro, cioè un'altra vittoria come questa e sarò rovinato. Da allora una vittoria di Pirro viene utilizzato proprio per intendere un successo che costa più di una sconfitta. Quindi è una cosa veramente pazzesca. Mai usato con questo modo di dire, io pensavo che qualcuno di voi. Ad esempio, poi andare a Canossa, anche questo altro modo di dire che io non ho mai usato. Nel gennaio del 1077 l'imperatore Enrico IV, scomunicato dal papa Gregorio VII, attese per 3 giorni e 3 notti davanti al castello di Canossa in ginocchio, scalzo e nella neve per essere perdonato. Da quella umiliazione però nacque il modo di dire andare a Canossa, cioè piegarsi umilmente e ammettere di aver sbagliato. Ora, questo l'abbiamo usato tutti, il tallone d'Achille. Sapete già che cosa va a intendere il tallone d'Achille, no? La leggenda narra appunto che la madre di Achille lo immerse da neonato nelle acque dello Stige, tenendolo però per un tallone. E so che tutti abbiamo fatto quella domanda alla professoressa, ma perché non l'ha immerso tutto? Che cavolo ne sappiamo, molto probabilmente la storia sarebbe andata diversamente. In ogni caso, per tallone d'Achille si intende proprio quel unico punto vulnerabile rimasto. Poi andiamo avanti, la bandiera bianca, ok, no? Quindi arresa la bandiera bianca, già nell'antica Roma chi voleva arrendersi infatti lo segnalava. Lo storico Tacito raccontava che nel 69 d.C. assediati a Cremona i soldati esposero bande bianche per trattare la resa e di conseguenza il bianco, inteso come colore neutro, viene appunto definito un colore disarmante, cioè che elimina tutte le armi. Andiamo con l'ultimo, che è quello più bello, il cosiddetto mordere la polvere. Quante volte l'abbiamo utilizzato come modo di dire? Beh, nella battaglia dell'antichità il guerriero colpito a morte cadeva in avanti con la faccia nella terra e nella polvere del campo. I poeti antichi descrivevano così i vinti mentre mordevano la polvere, di conseguenza è da lì che deriva proprio questo modo di dire. Poi se voi ne avete altri, ne conoscete altri, conoscete anche, che ne so, la loro spiegazione, questo è il momento giusto per raccontarcelo. Intanto però abbiamo il nostro Millennium Mix, 3 dischi scelti da Mauro Tonello. Subito John Newman con Love Me Again.

0: e solo tre i dischi del Millennium Mix. Bunker 44 con Estate 80 va a chiudere il trittico, poco prima invece Bad Is Only con Tres Malas, mentre all'inizio ovviamente la voce di John Newman. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, dai Pischelli a mollo in questa versione però un pochino solitaria per circa due settimane, ma ovviamente come al solito anche il nostro temutissimo e ovviamente preferito momento della trasmissione, cioè il comp'anniversario, che fatalità questa settimana è anche più difficile rispetto al solito perché A, non c'è Chicco, l'avete capito, B, raga, un po' di compleanni per questa settimana, por favor. In ogni caso, un posto libero al momento, quindi 333-2688-688, cioè al momento ce ne sarebbe uno, devo ancora chiamare quella persona, quindi spero che ce ne sia soltanto uno di posto libero, se no alla peggio sono pure due. Quindi fatevi avanti, se ci sono, che ne so, delle sorprese dell'ultimo minuto da fare, quindi avete bisogno di farvi perdonare qualcosa, questo è il momento giusto per scriverci al 333-2688-688, ci mandate un messaggio, noi lo leggiamo e decidiamo appunto se chiamarlo o meno. Generalmente è aperto per i compleanni, per anniversari di matrimonio, per cambi di carriera, non per onomastici, perché sennò a quel punto diventerebbe impossibile. Quindi fatevi avanti, oggi per oggi 333-2688-688. Per quanto riguarda il futuro invece, i canali ufficiali ormai li conoscete, in ogni caso potete andare sul sito di Company, quindi www.radiocompany.com, c'è il tasto del comp'anniversario da schiacciare, lo cliccate ben forte e compilate il form, o se siete un pochino più veloci potete anche, che ne so, scaricare la nostra applicazione, quella di Radio Company, ve la portate ovunque voi siate nel vostro telefono e oltre ad ascoltarci potete chiaramente anche compilare il form del comp'anniversario. Ricordato tutto, noi ci risentiamo tra poco.
1: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo.

0: 14.33, prima chiamata del compo anniversario, ma vi ricordo sempre un posto libero, quindi 333-2688-688. Dall'altra parte dovremmo avere una ragazza, una persona, e questa persona, se vuole dirci il nome, ce lo può dire tranquillamente. Ti chiami Silvia, vero? Allora te lo dico io, scusa.
1: Sì.
0: Mi ero dimenticato il tuo nome per un attimo, avevo bisogno di tergiversare per ricercarlo molto velocemente. Ciao Silvia, benvenuta, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Come stai, come va?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene,
1: voi?
0: Bene, tutto a posto, grazie. Diciamo abbandonato dal mio collega e socio per 2 settimane, però non importa, comunque le cose bisogna fare lo stesso, no? Ad esempio, tu stai
1: assolutamente.
0: Tu stai lavorando oggi?
1: No, ho finito per oggi.
0: Vabbè, però pure tu, cioè un minimo di supporto, cioè invece no. Almeno dirmi, dai Giovanni, va tutto bene, tranquillo, 2 settimane senza una persona dove hai il doppio delle cose da fare, passano velocemente. No, ho già finito, perfetto. Vabbè, dai, allora senti, a parte gli scherzi, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, dici un po' che cosa succede.
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Grandissima.
1: Auguri Pinchelli.
0: Addirittura, grazie, grazie. Tanti auguri di buon compleanno a te ovviamente Silvia.
1: Grazie.
0: Ma abbiamo anche un messaggio molto molto bello per te, anche perché questa non è la prima volta che hai a che fare con Company, giusto?
1: No, no.
0: Infatti, perché fatalità, il messaggio.
1: Ho bei ricordi.
0: Lo so che hai bellissimi ricordi. Fatalità, il messaggio recita in questo modo, cioè: buon compleanno, sì, amica. Sono quasi 30 anni che siamo migliori amiche. È proprio vero che l'amore passa, ma la vera amicizia è per sempre. Tra l'altro, più di 20 anni fa ti feci chiamare per uno scherzo telefonico da Pietro, quando Pietro faceva la sera di Company, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Appunto. Adesso sorpresa per il tuo compleanno, quindi tanti auguri, ti voglio bene da parte di Elisa.
1: Grazie.
0: Grazie. Ma, ma che scherzo ti fece Pietro all'epoca? Te lo ricordi?
1: Mi chiamò, adesso non ricordo, però mi ricordo sì che aveva chiamato al mare, era stato bellissimo.
0: Vabbè, ma nessuno,
1: bellissimo.
0: Nessuno si ricorda di lui,
1: no,
0: tranquillo.
1: Adesso al momento
0: Non ti ricordi proprio, peccato, perché secondo me poteva essere bello, perché tra l'altro anche qui in radio, quindi te lo chiamavo e potevamo fare un excursus dei ricordi. Vabbè, dai, non importa. Allora, tanti auguri.
1: Grazie mille. Figurati. Anche alla mia amica, le voglio tanto bene.
0: Figurati Silvia, mi raccomando, goditi questa giornata dato che hai finito di lavorare e ovviamente

0: 12:41, seconda chiamata del comp'anniversario che non ci sarà, perfetto. Però in ogni caso si parla di cose che purtroppo piano piano stanno scomparendo. Per esempio, ve le ricordate le cartoline? Bene, l'Italia ormai si connette e praticamente mette in soffitta per sempre quelli che sono i francobolli. I dati Istat purtroppo parlano davvero chiaro, infatti l'analisi storica dei dati forniti dall'Istat mostra un drastico arretramento della corrispondenza cartacea in Italia, con volumi totali crollati praticamente a livelli minimi registrati più o meno nel 1926, quindi siamo ritornati a quel livello lì. La tradizionale e ovviamente lenta, no, liturgia quasi dell'invio delle lettere e delle cartoline personali è stata definitivamente sostituita per ovvi motivi dallo smartphone. Infatti ormai tutti siamo più connessi, tra l'altro recentemente abbiamo anche toccato un grande traguardo, perché infatti abbiamo raggiunto la quota record di oltre 170 petabyte sulla rete fissa e 48 petabyte su quella mobile. Ovviamente non ho idea di che cosa significhino questi numeri, però sicuramente il telefono ormai ha sostituito completamente l'invio delle cartoline, ed è un peccato, perché io mi ricordo che da bambino, quando andavo in vacanza magari con i miei nonni e non avevo la possibilità di raccontare, di far vedere magari una foto appunto ai miei genitori, mandavo la cartolina. Cioè, quante volte, pensateci bene, quante volte si andava in vacanza, si entrava nel primo tabacchino utile, si vedevano un pochino le cartoline, si sceglievano quelle meno brutte per inviarle magari ai propri cari, a far vedere ad un amico, magari anche al proprio ragazzo, alla propria ragazza dell'epoca, giusto per far sapere che c'era un piccolo pensiero nei confronti di quella persona anche mentre appunto si era in vacanza. Qualcuno di voi ad oggi, nel 2026, ha ancora questa bellissima abitudine? Cioè, è una cosa che fate ancora, quella di entrare dentro un tabacchino, scegliere una cartolina ed inviarla a qualcuno, o comunque di prendere una cartolina e portarla con voi per poi consegnarla, diciamo, face to face a quella persona? È una tradizione che avete ancora, o anche voi ormai avete abbandonato del tutto questa cosa qui? E viva le foto, e viva i telefoni, e viva la posizione in tempo reale, tutto quello che volete. 333-2688-688, dai che sono curioso, fatemi sapere. Radio
1: Company, estate. Salida del vuelo con destino a...

0: Un po' di casino, bene, ci piace perché molti di voi continuano a farlo. Infatti sono arrivati un po' di messaggi vocali e quindi prego, cominciamo.
1: No, vabbè, cosa? Mi ha fatto troppo ridere perché hai detto quando ero piccolo andavo a scegliere la cartolina la meno brutta.
0: Beh, è vero.
1: Come per dire che bene o male sono tutte brutte le cartoline.
0: Cioè, nel senso, io non so bene, aspetta, chi è che lavora per fare le cartoline? Sono tipo fotografi, cioè chi è che sceglie? Immagino tipo le grandi stamperie ad un certo punto devono fare le cartoline e si affideranno ad un fotografo. Cioè, gente che avrà fatto i miliardi comunque con le cartoline,
1: eh? E beh, in effetti, perché più o meno, certo, non è che siano un granché.
0: Alcune sono orribili,
1: raga. A parte questo, no, io non mando più cartoline.
0: No, ma come?
1: Sai cosa faccio? Se vado in vacanza,
0: ma come?
1: Faccio una foto a qualcosa che mi piace, mando la foto e scrivo tanti saluti da,
0: certo,
1: ne so, Parigi,
0: sì, ho capito.
1: Faccio così, ecco. No, non ne mando più.
0: Peccato, perché effettivamente diventa anche un pochino più complesso. Cioè, se ci pensate, al di là di comprare il francobollo e quelle cose lì, devi ricordarti l'indirizzo. Che palle, ma come facevate voi grandi che avete vissuto quel fantastico periodo 70, 80, 90 a ricordarvi gli indirizzi delle persone, avevate l'agenda portatile? Poi c'è anche Maria che scrive: ciao, io le cartoline le prendo ancora ma le consegno direttamente a mano alla persona, io e le mie amiche ce le regaliamo sempre da quando ci conosciamo, questa è una bellissima tradizione. Oppure
2: ciao Pischelli,
0: ciao.
2: Io ho completamente abbandonato l'uso dell'invio delle cartoline perché è difficilissimo tenersi a mente tutti gli indirizzi.
0: Vedi?
2: E poi un discorso di comodità, cioè, vabbè, ormai hai il numero di telefono via WhatsApp, mandi
0: assolutamente
2: la foto dove sei.
0: Sì, sicuramente il telefono è molto più semplice e immediato, questo l'abbiamo anche capito. Per concludere, Marisa scrive: mio figlio Gianmaria, grandissimo Gianmaria, quando vede le cartoline gli piace prenderne qualcuna che rappresenta il luogo dove siamo anche per tenerla, e questa cosa piace anche a me, perché poi alla fine, diciamo, comprare la cartolina forse più che inviarla a qualcuno diventa anche una sorta di piccolo hobby nel collezionarle. Quindi assolutamente anche questa mossa qui è sicuramente una cosa davvero molto molto bella.
3: Go! Your summer, your experience. Fischelli Ammollo on Radio Company.
4: Fischelli Ammollo!

0: Businessman su Company. Molto velocemente, c'è gente che ci ha mandato comunque un sacco di foto per quanto riguarda le cartoline, gente che fa la collezione delle calamite, frigoriferi pieni e zeppi di cartoline attaccate e ovviamente anche di calamite. Ma abbiamo anche un messaggio che magari per molti è un po' un welcome back to the past, molti molti molti anni fa.
1: Ciao Pischelli,
0: ciao.
1: Vi ricordate quando la cartolina senza francobollo?
0: Ma come?
1: Dal destinatario arrivava la multa.
0: Davvero?
1: Poi giustamente l'hanno levata, le cestinavano quelle senza francobollo. Però c'era la famosa frase: baci, abbracci, paga la multa e taci.
0: Ma guarda, mai vissuto quel periodo fantastico, anche perché dovrei mandare poi una cartolina senza francobollo? Non ho capito. Amici, grazie a tutti, guardate come corre il tempo quando ci si diverte, perché un'ora è praticamente passata, le 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor con J'adore su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, si incomincia ultima ora fino alle 16 insieme e parliamo di vacanze. Sì, insomma, se prima abbiamo parlato di cartoline, tanto vale rimanere nel tema, dato che siete belli che pronti, belli che portati per questi arguments. Allora, in ogni... so che non si dice arguments in inglese, metti mai che. Comunque, parliamo di vacanze perché ormai le preferenze per quest'estate 2026 sono state in un certo senso decretate, quindi abbiamo un quadro abbastanza chiaro. L'Italia resta sicuramente la regina delle vacanze perché circa il 62% di chi sceglie di partire appunto decide di rimanere nel paese. Le regioni più desiderate e diciamo quelle un pochino più sold out prenotate sono Puglia e beh ovviamente raga qui chi è che pensava al contrario? Mamma mia, peccato che non ci sia chicco dall'altra parte, peccato. Seconda Sardegna, non leggo Friuli Venezia Giulia. Terza Sicilia, non leggo Friuli Venezia Giulia. Seguono Calabria, Marche e Abruzzo, cioè raga malissimo. Comunque, a parte gli scherzi, anche il Nord Italia ha sicuramente tantissimo da offrire, pensate proprio alle due regioni, diciamo, no? Veneto, Friuli, Venezia Giulia, quindi soprattutto nel caso del Friuli, no? Tutto a portata di mano, la montagna, il mare, la collina, la stessa cosa anche per quanto riguarda la regione Veneto, insomma, c'è davvero molto da offrire. Quindi oggi voglio in un certo senso stimolare la vostra partecipazione chiedendovi una cosa, ok? Pensate per un attimo al vostro paese d'origine, pensate per un attimo a dove vivete e diciamo che immaginate di fare un viaggio senza muoversi, no? Qual è il posto che chiunque dovrebbe vedere nella vostra città o nei vostri, diciamo, nel vostro paese? Quindi immaginate che arrivi un turista e questo nella vostra città di appartenenza, e questo turista in un certo senso si affidi a voi per scoprire quelli che sono magari, che ne so, i monumenti o comunque i luoghi caratteristici della vostra città. Che cosa gli fareste vedere? Quindi 333-2688-688, quei luoghi, quei monumenti, quei diciamo punti caratteristici del vostro paese, della vostra città, che fareste visitare ad un ipotetico turista. Così cerchiamo anche di fare promozione dal punto appunto di vista turistico per quanto riguarda le persone che potrebbero venire a visitare. 333-2688-688.

una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo, che invece hanno tutto quanto sotto controllo e siamo noi che esageriamo e che spesso abbiamo la mente troppo proiettata su Terminator, per citare un'intelligenza artificiale che si è ribellata in maniera violenta nei confronti dei loro proprietari? Ditemi che idea avete. 333 2688 688, c'è Junior Jack, c'è Robert Smith da Hype.

Quanto amo questa voce, beh, lo sapete, il mio amore per Robert Smith, per i Cure, Junior Jack con Robert Smith, The Hype, il pezzo che abbiamo risentito oggi. In questo 27 di luglio siamo partiti da una domanda interessante, visto insomma il titolo, la notizia che c'è stata, e stanno arrivando già i primi messaggi scritti e vocali. Fra un attimo sentiremo i primi vocali, intanto c'è chi scrive velocemente: credo fermamente che un giorno possa succedere, entità virtuali e artificiali vivono di vita propria. Magari approfondiamo, fra pochissimo, tutti in lista.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo umano? Qual è la vostra opinione? Sentiamo chi pensa.
1: Ciao. Io sì, temo che possa succedere, se è successo una volta può risuccedere, ma la paura più grossa è che qualcuno possa usare questo come scusa per fare qualcosa. Buona serata, ciao.
0: Ah, deresponsabilizzarsi dall'azione compiuta. Non sono stato io, è stata l'intelligenza artificiale che ha preso autonomamente il controllo di un missile e l'ha lanciato fortuitamente su una nazione per attaccarne un'altra. Pensate, in questo modo è molto contorto, è quasi non da film ma da serie thriller. Però sai, a pensare male qualcuno certe volte vede anche il futuro. C'è Peggy Goo con il nuovo singolo, sta diventando un successo in questa estate. Lei con Ira Star, si chiama Woman. Radio Company. The summer is magic.

0: Allora, stavo guardando un po' i vostri messaggi a proposito del rischio che ha corso in questo caso la società, perché non era un attacco diretto a altre persone, però la società. C'è qualcuno che mi ha scritto: anni fa parlavo di Person of Interest, per chi non l'avesse visto, un film che anticipava forse un futuro possibile. Una delle serie TV più sottovalutate, uscita nel 2011, scrive, resta ancora oggi sorprendentemente attuale, parla di intelligenza artificiale, sorveglianza, controllo, dati, privacy e potere, temi che nel presente fanno ancora più impressione. La serie ha debuttato nel 2011, fino al 2016 con 103 episodi. Quello che colpisce davvero è quanto sia avanti sui tempi sotto l'apparenza di crime drama. Costruisce una riflessione molto forte su tecnologia e società, al punto che molti l'hanno riletta come una serie quasi profetica rispetto ai dibattiti odierni. Scriveva questa cosa e la pensa ancora oggi il nostro amico che non si è firmato. A proposito di quello che abbiamo raccontato, sentiamo chi c'è in lista.
1: Se ci pensiamo, sembravano delle cose improbabili negli anni 60-70 queste. Io ho molta paura dell'intelligenza artificiale, anche perché non sappiamo cosa ci nascondono, e secondo me tante cose sono nascoste. E sì, ho molta paura che tante cose verranno sfuggite di mano, e si creeranno delle cose non belle,
0: perché magari vengono usate in maniera cattiva. Però bisogna pensare che la IA abbia una mente cattiva, mentre cioè l'idea è che sempre l'uomo può avere l'idea cattiva, invece la IA tenta di trovare una soluzione, non un'idea cattiva di base. Cioè non è lei che attacca, è l'uomo che ordina di attaccare dietro, non è la IA che parte come intelligenza artificiale e dice adesso mando due missili su quella città là. Rita Ora, All Natural.

la stessa OpenAI, l'azienda di ChatGPT, durante un test interno due dei loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati, tra cui uno non ancora uscito al pubblico, erano rinchiusi in un ambiente isolato senza accesso a internet per testare le loro capacità di hacking, quindi di attaccare. In questo caso, come avete capito, è stato l'uomo a chiedere: prova a verificare le tue capacità di hacking, cioè prova a vedere quanto riesci a creare danni. E quindi è stato sempre l'ordine umano, secondo me, dietro, perché è sempre la mente umana dietro che pensa: prova a forzare questa cosa, a vedere se riesci a farlo. Il modello, per riuscire a risolvere meglio l'esercizio, era stato assegnato e deciso solo che gli serviva internet, ha trovato una falla ma è scoperta prima in un software, quindi praticamente ce l'ha fatta lo stesso e ha cominciato ad attaccare questa Hugging Face. Un intero weekend ha compiuto migliaia di azioni automatiche. Da lì la domanda: dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo? C'è chi mi scrive: ciao, a me l'intelligenza artificiale piace e la uso, ma come utente principiante e forse anche meno. La mia idea è che l'uomo sbaglia e sbaglierà sempre. L'AI no, è quasi o quasi no, considerando che l'uomo la programma, mi fa un po' paura. Questa è la cosa che spaventa maggiormente. C'è De Biasi Durante, non mi dica che no.

0: artificiale magari non è così pericolosa, siamo più pericolosi noi che diamo i comandi alla stessa intelligenza artificiale. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Radio Company, buonasera, io vi dico solamente una cosa, guardatevi i film di Terminator e capirete tutto.
0: Sì, però la come si chiamava? Inet, non era Skynet, era Inet che riprende il controllo di tutto quanto, ed è il concetto che voglio con voi insomma analizzare oggi pomeriggio, è che prendeva il controllo e diventava cattiva per conto suo, come se le macchine improvvisamente desiderassero vivere da sole senza l'uomo. Lo vedo abbastanza contorto come pensiero, perché una macchina possa fare una cosa del genere, cioè liberarsi completamente di tutto il materiale umano che c'è sulla Terra. Lo trovo un pensiero ancora da film, non da realtà, per quanto siamo avanti con la tecnologia. Torniamo fra poco, fra pochissimo.
2: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: di questa intelligenza artificiale che ha provato ad hackerare addirittura la Hugging Face. Dopo questa notizia, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo, quindi vi fidate insomma del controllo umano?
1: Calcolando che tutto si basa sui numeri, lo stanno già facendo, tutto quello che ti arriva a livello commerciale, dove loro ti presentano dei prodotti, sono algoritmi calcolati su quello che tu vai a vedere. Automaticamente informazioni, senza volerlo, tu lo fai. Ormai bisogna capire che la privacy non serve, non esiste più, non è che serve, non esiste più. Quindi è normale che basta un programma che lavora su base di numeri e ti fa qualsiasi calcolo per trovare qualsiasi cosa.
0: Sì, no, ma il timore qua che chiedevamo è se avete paura che l'intelligenza artificiale si possa un domani ribellare, come è successo in film che hanno anticipato il futuro, dove addirittura si pensa a un finale tragico. Cioè non stiamo parlando del prodotto che ti viene venduto, perché quello addirittura, te lo dico già, se hai dato l'autorizzazione dell'accesso anche al microfono, cioè anche mentre tu stai parlando di qualcosa, poi stranamente ti viene proposto sui tuoi social network. Cioè sono talmente tanto avanzati come ricerca, quindi sappiate che il telefonino è il primo spione in casa. Cioè nel momento in cui avete il microfono semplicemente accanto a voi, loro sanno quali sono le tue preferenze. Se tu oggi hai parlato di lavatrici, loro domani ti possono proporre lavatrici. Ma qua non è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per venderti qualcosa commercialmente, è l'uso dell'intelligenza artificiale per fare qualcosa di violento, perché l'hacking comunque crea dei danni notevoli a delle aziende che addirittura il giorno dopo non possono aprire. Mettiamo il comando di un drone che possa colpire o mandare 7 bombe su Londra perché magari non gli piaceva come era costruito il ponte, e diventa un po' più pericoloso che il fatto che tentino di venderti una lavatrice. C'è Justin Wellington con Aiko Aiko.

0: gente su quest'isola che si chiama Radio Company, la musica di Aiko Aiko. Vieni Gianluca che ti metto questa bella ghirlanda di crisantemi al collo.
1: Prontissimo!
0: Saresti felice. Allora, stiamo parlando di intelligenza artificiale. Certo, secondo molti sono scettici, sono tanto scettici, ma secondo altrettanti c'è sempre dietro l'uomo. Che facciamo? Ascoltiamo qualcuno in lista con noi oppure vado io di... No, sentiamo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Allora, l'essere umano commette degli errori, questo lo sappiamo. Se l'intelligenza artificiale, come in questo caso, va a correggere o a diciamo mette luce quelli che sono le falle dell'essere umano, okay, in senso positivo, ben venga. Ma se questa intelligenza artificiale viene usata nel modo sbagliato, c'è da aver paura. È sempre come si usano questi strumenti.
0: Certo,
2: il fine è sempre lì il punto. Se si usano bene va tutto bene, se si usano nella maniera tra virgolette sbagliata diventa veramente grave.
0: Sì, certo, perché hai ragione sul fatto che comunque è stato l'uomo a chiedere: ehi, mi devi creare un effetto hacking, cioè quindi devi attaccarmi delle aziende. E questa l'ha presa in parola, ha detto: devo trovare un sistema per uscire su internet e per attaccare effettivamente qualcuno. L'ha fatto a questa Hugging Face senza nessun comando umano, però è stato sempre l'uomo dietro a chiedergli: devi hackerarmi queste società o devi hackerarmi questa stanza. E quindi l'intelligenza artificiale dal suo punto di vista ha lavorato in maniera egregia. Certo, è sempre controllare che l'uomo non dica: mi devi attaccare questa città con delle bombe nucleari, perché sennò là il problema diventa lievemente più grande. C'è Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls.
3: Radio Company. The summer is magic.

Un'intelligenza artificiale del gruppo di ChatGPT sfugge al controllo degli esseri umani e praticamente crea dei danni ad un'altra azienda. Gliel'avevano chiesto loro di fare dell'hackering, quindi da lì, dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo e quindi non ci sia questa ansia sul fatto che comunque l'intelligenza artificiale possa fare danni da sola? Conte, quelli che credono che l'AI un giorno prenderà il controllo automaticamente è solo una suggestione cinematografica, secondo il nostro amico. Dice: certo che bisogna essere cauti, ma dipende e dipenderà sempre dall'uomo. In cuore mi spero che andrà sempre bene, ma auspico. Poi da quando è uscita io sono sempre stato scettico, cioè quindi auspica questa cosa che l'uomo avrà sempre il controllo e ci sarà sempre l'uomo dietro, ma l'uomo quindi potrebbe creare anche delle azioni violente, cioè sempre l'uso che magari uno fa dell'oggetto che ha a disposizione. Il timore è quello che invece che farsi aiutare dall'oggetto venga utilizzato per degli scopi violenti e degli scopi cattivi. Allora là diventa veramente pericoloso, perché l'obiettivo non potrebbe essere solamente, diciamo, quello di testare, ma anche di fare degli atti violenti non voluti.

C'è una giusta riflessione che arriva da un paio di amici e arriva anche da un'analisi che abbiamo fatto io e Gianluca Pacini con tutti i messaggi che sono arrivati, che spesso è dettata anche dal nostro stress. Tento di sintetizzare in maniera brevissima fra tutti i messaggi che sono arrivati e di essere il più breve possibile. L'intelligenza artificiale spesso la interpretiamo in termini di cattiva gestione, perché magari dopo una giornata di stress e dopo che siamo stati bombardati anche da cattiverie inutili, perché diciamoci la verità, ce ne sono quotidianamente che ci vengono incontro, rischiamo che pensiamo anche alla macchina, che non ha emozioni, che è semplicemente una serie di numeri che calcolano in maniera molto molto rapida, con lo stesso pensiero nostro umano, e quindi che possa avere degli atteggiamenti altrettanto cattivi, cosa che, se notate, non ha mai, perché anzi è fin troppo sdolcinata e troppo mielosa, però che possa avere degli atteggiamenti cattivi perché subiamo questo atteggiamento tutto il giorno. C'è questo rischio, è il primo pensiero che possa fare del male e non del bene, mentre magari ci sono diverse persone che hanno mandato i loro messaggi dicendo: ma se io la utilizzo su un terreno o su un campo che conosco molto ma molto bene, non può che migliorare quella che è la mia prestazione quotidiana e giornaliera. Quindi se io, che so, lavoro nel campo della riparazione delle automobili, avere un collega che sa tutto delle macchine non può che migliorarmi, invece che lavorare al 50% lavoro al 70%. Poi non voglio entrare nella medicina, perché là sarebbe anche un discorso più complesso, ma un chirurgo potrebbe arrivare a delle soluzioni molto migliori grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Così ho sintetizzato un po' di messaggi, ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Energia 90. Energia 90.

0: gli studi di tutti in lista Club Privé, perché potreste vedere come ballo sulle note di questa canzone. Sembra, per dare un'idea, magari chi ci ascolta dalla mano, sembra Adriano Celentano innamorato pazzo. Quando... quello è il mio stile di ballo su The Bowser Magnetic. Allora, abbiamo sentito DJ Dado con Give Me Love, poi The Bowser Magnetic, due pezzi insomma uno via l'altro. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, avete sentito la notizia che sembra sia sfuggita al controllo dell'uomo. Da qui, dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo e sempre sotto il controllo umano? Ci dite la vostra, interventi vocali, interventi scritti, fra pochissimo ritorniamo insieme. Controlliamo l'ora, le 19 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicata all'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Chiusura di seduta, rialzo per Piazza Affari in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha detto il presidente americano Trump, confermando di aver interrotto da venerdì i raid contro Teheran. In un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. Non si esclude alcuna ipotesi. Sfumata l'investitura di Pirlo per il caso Russia, per il futuro della nazionale spunta il nome di Thiago Motta in qualità di CT azzurro, con la conferma di Maldini e Leonardo. Domani a Roma, Consiglio federale. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Ma allora, ciao company, lasciando da parte i rischi che è messo in discussione, i veri rischi che la gente pensa sono l'impatto per il futuro del pianeta. C'è Mariana da Verona che ci ha mandato questo messaggio citando un po' quelli che secondo le indicazioni che spesso compaiono sono i rischi maggiori che provoca l'intelligenza artificiale, cioè acqua per il raffreddamento, milioni di litri ogni giorno, i computer dei data center lavorano così tanto da surriscaldarsi, evaporazione, si usa acqua dolce pulita per raffreddare i circuiti, molta di quest'acqua evapora e viene consumata, addirittura però ultimamente si sta pensando a delle soluzioni posizionando comunque migliaia e migliaia di computer nei luoghi più freddi della Terra. Sappi che c'è questa pensata, questa soluzione, se non esiste già. L'impatto, un rapporto delle Nazioni Unite evidenzia che l'importanza idrica globale dell'IA rischia di creare forti pressioni sulle riserve idriche locali. Questo è un rischio che è da considerare. Poi fonti energetiche per l'elettricità, per far funzionare le centrali elettriche che alimentano i data center servono combustibili fossili come gas naturale e il carbone, e poi tra l'altro vengono citati anche territori e minerali rari, suolo occupato, la costruzione di queste enormi strutture occupa migliaia di chilometri quadrati di terreno. Quindi diciamo che la preoccupazione della nostra amica, più che un domani che l'intelligenza artificiale possa assumere il controllo rispetto all'uomo, è quello che provochi talmente tanti danni a quello che è l'ecosistema che non ci sarà più intelligenza artificiale, oppure non ne potremo fare più uso. Stanno già pensando comunque a delle soluzioni, sappiatelo, con consumi molto molto ridotti, insomma, perché l'evoluzione c'è anche da quel punto di vista. Dopo aver ascoltato Madam, c'è un altro successo in arrivo, quelli di Leonie Remedy.
1: Radio Company. The summer is magic.

Live qui su Radio Company. Ciao, sono Enrico Sisma, questo è Wallo Wall Live, l'appuntamento che vi porta, vi accompagna durante l'estate con notizie un po' leggere e questa volta notizie un po' nostalgiche. Più che altro che nostalgiche, secondo me oggi cerchiamo di guardare le cose peggiori per capire che non stiamo poi così tanto male. Vi è mai capitato di lamentarvi del fatto che avete poca batteria sul cellulare, che non dura abbastanza durante il giorno, che alla fine dovete caricarlo, che dovete portarvi sempre il caricabatteria presso nella macchina, in ufficio, in casa, eccetera eccetera? Pensate bene che non tanto tempo fa, quindi una quarantina di anni fa, in realtà ne è passato di tempo, però non così tanto, ok, il primo cellulare commerciale richiedeva 10 ore di ricarica per appena 30 minuti di conversazione. Quindi voi lo ricaricavate 10 ore e potevate fare una chiamata al massimo di mezz'ora. Era il Motorola DynaTAC 8000X, quasi 800 grammi, quindi quasi un chilo, circa 30 centimetri di lunghezza, e un prezzo di $3,995, praticamente 4.000 nel 1983, e sarebbero equivalenti a oltre $12,000 attuali come ordine di grandezza. Lo chiamavano The Brick, il mattone. Poteva memorizzare una trentina di numeri, ma niente messaggi, fotografie o internet. Eppure rappresentava il futuro da portare con una certa fatica in mano. E pensare che oggi ci lamentiamo del fatto che si scarica la batteria troppo in

0: One Live.
1: Erano gli Empire of the Sun Alive che stanno facendo la colonna sonora a questo appuntamento, che hanno fatto la colonna sonora a questo appuntamento di Wall of One Live. Questa è Radio Company. Allora amici, siete pronti per le ferie? Siete pronti per andare all'estero? Noi vogliamo sempre andare all'estero, anche perché la frase che si sente più ricorrentemente è questa, cioè: ma cosa vado a spendere i soldi nella spiaggia vicino a casa, quando spenderei gli stessi soldi potendo essere, che ne so, in Grecia, in Spagna, da qualche altra parte? Ci sta, ci sta. Però sappiate che in Europa in realtà il turismo in Italia è visto come il più bello, quindi cioè dall'Europa vengono in Italia, noi abbiamo il turismo più alto, l'Italia sarebbe praticamente in testa al turismo estivo europeo online, perché sulle piattaforme di prenotazione il tasso di saturazione arriva fino al 51,2%. Attenzione, non significa che metà di tutti gli alberghi sia piena, ma che sulle disponibilità monitorate l'Italia sta correndo più di altri grandi paesi turistici. Quindi se volete andare a fare le vacanze, pensateci, perché qui in Italia, ragazzi, si sta veramente bene. One love, one live on radio.

0: love, one live.
1: Another 54 Ultra, talk to you qui su Radio Company. Questo è One Love, One Live. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco.
2: One Love, One Live
0: on Radio Company. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Joy Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Live.
1: Amici e amiche, questo è Well of Well Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma. A proposito di vacanze, ne abbiamo parlato prima, a proposito di turismo, sarà un po' per l'economia, sarà un po' perché non abbiamo più tempo, sarà per tantissimi altri fattori, fatalità, non esistono più le vacanze lunghe per molti di noi, per fortuna per alcuni ancora si fanno una o due settimane. Comunque la vacanza non sparisce ma si accorcia, e questa è la fotografia dell'estate 2026. In pratica molti italiani preferiscono togliere due o tre giorni piuttosto che rinunciare del tutto. Così la partenza resta, ma il soggiorno diventa più compatto e ogni spesa viene scelta con maggiore attenzione. Va bene. Allora, tre o quattro giorni per carità ci sta, però non si stacca veramente la spina. Cioè ragazzi, per me, non lo so cosa ne pensate voi, ma come minimo bisogna fare due settimane di ferie per staccare completamente la spina. Due o tre giorni mi sembra un po' troppo poco.
2: One love, one live on Radio Company.

Live. Harry Sander con Queen of Chinatown qui su Radio Company. Amici, tra pochissimo abbiamo concluso anche One Love, One Live. Restate lì, tra pochissimo un brano del passato e uno del presente. One Love, One Live on Radio Company.

0: c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, vanno a chiudere questo appuntamento di One Love One Live. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6.30 fino alle 9 con la family, e poi ritornerò sicuramente domani sera dalle 20 alle 22. Ciao, buonanotte.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Company Boutique Summer Vibes.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: arriva la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa. Sento ancora.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
3: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
4: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
5: Bella, bella.
1: Yesterday.
5: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
6: Ritorna il nostro appuntamento, ritorna Company Yesterday anche questa settimana, ritorna quindi questo spazio che ci dà la possibilità assieme di ritornare indietro nel tempo. Ben ritrovati a tutti da Fabio De Magistris, primo contatto quindi della settimana, lunedì 27 luglio, tante canzoni come sempre da riascoltare assieme, i grandi successi di un po' di tempo fa, mixati come sempre da Gianluca Pacini. Alleanza Ethnic tra poco con Respect, poi ritroveremo Caria, Craig David e subito Beyoncé con Shakira.
7: Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.